0: Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato Toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, Vito Paternoster violoncello, Giovanni Torlonano pianoforte.
1: Antonio Salieri, Le Danaïde, ouverture dall'opera. Quartetto Amati, Juan Carlos Ribin e Alberto Martini, violino. Enrico Baldoni, viola. Zoltán Szabo, violoncello.

0: Di Antonio Salieri avete ascoltato Ouverture dall'opera Le Danaïde. Quartetto Amati, Juan Carlos Ribin e Alberto Martini, violino. Enrico Baldoni, viola. Zoltán Szabo, violoncello.
1: Biagio Marini, Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

0: Di Biagio Marini abbiamo ascoltato Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.
1: Domenico Caudioso, concerto in sol maggiore per mandolino, archi e basso continuo, Gimo 58. Allegro, largo, allegro. Julien Martineau, mandolino. Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

Di Domenico Caudioso abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per mandolino, archi e basso continuo, Gimo 58, Julien Martineau, mandolino, ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

Franz Schubert, Sinfonia numero 3 in Re maggiore, opera postuma D200. Adagio maestoso, allegro con brio, allegretto, minuetto vivace e trio, presto vivace. Orchestra da Camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Re maggiore, opera postuma D200 di Franz Schubert, orchestra da camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.
1: Luigi Gatti, quartetto per oboe, violino, viola e violoncello in Do maggiore. Allegro con brio, adagio, tema, allegretto moderato e 6 variazioni. Elementi del complesso strumentale Zefiro. Paolo Grazzi, oboe. Stefano Montanari, violino. Francesco Lattuada, viola. Gaetano Nasillo, violoncello.

0: di Luigi Gatti avete ascoltato Quartetto per oboe, violino, viola e violoncello in Do maggiore. Elementi del complesso strumentale Zefiro. Paolo Grazzi, oboe. Stefano Montanari, violino. Francesco Lattuada, viola. Gaetano Nasillo, violoncello.
1: RAI Radio 3 Classica. George Gershwin, An American in Paris, NBC Symphony Orchestra, diretta da Arturo Toscanini.

0: Di George Gershwin abbiamo ascoltato An American in Paris, NBC Symphony Orchestra diretta da Arturo Toscanini.
1: Hector Berlioz, Sinfonia Fantastica, episodi della vita di un artista, opera 14. Reverie Passion, largo, allegro agitato e appassionato assai. Ambal, vals allegro non troppo. Seine aux Champs, adagio. Marche au supplice, allegretto non troppo. Songe d'une nuit du sabbat, dies irae, ronde du sabbat, larghetto, allegro, allegro assai, allegro, un peu retenu, animé un peu. Philadelphia Orchestra, diretta da Riccardo Muti.

0: Di Hector Berlioz avete ascoltato Sinfonia Fantastica, episodi della vita di un artista, opera 14. Philadelphia Orchestra, diretta da Riccardo Muti.
1: Luis de Pablo, Passio, per soli, coro maschile e orchestra, su poesia di Primo Levi. Primo, Portico, Ladri, Transition, Annunciazione. Secondo, Canto dei morti in vano. Terzo, La mosca. Quarto, Portico, Carichi pendenti. Roberto Balconi, controtenore, Georg Nigel, baritono, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Gian Andrea Noseda, direttore.

Di Luis de Pablo abbiamo ascoltato Passio per soli, coro maschile e orchestra su poesia di Primo Levi. Roberto Balconi controtenore, Georg Nigel baritono, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Gian Andrea Noseda direttore. Piotr Tchaikovsky, La tempesta, fantasia sinfonica in fa minore opera 18, ispirata all'omonima tragedia di Shakespeare. Andante con moto, allegro moderato, andante con moto. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato La Tempesta, fantasia sinfonica in fa minore opera 18, ispirata all'omonima tragedia di Shakespeare. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.
1: Nino Rota, concerto per pianoforte e orchestra in Do maggiore. Allegro cantabile, arietta con variazioni andantino cantabile, allegro. Giorgia Tomassi, pianoforte. Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Muti.

In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.

Ma direte, noi le abbiamo chiesto di parlare delle donne in romanzo. Che c'entra il fatto di avere una stanza tutta per sé? :06:54. Una buona domenica da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3 insieme a Cristiana Munzi. Questa mattina in regia è il nostro programma curato da Federico Vizzaccaro e le scelte musicali di Federico Vizzaccaro, alla console Davide Gabrielli. La frase che vi ho letto è proprio l'inizio di un bellissimo saggio di Virginia Woolf, una stanza tutta per sé, che è stato peraltro questo piccolo libro che è stato ripubblicato, 11ª edizione, da Feltrinelli recentemente, con peraltro la traduzione, la bellissima traduzione, bisogna dire, di Livio Bacchi Wilcock e Rodolfo Wilcock, e uno scritto di Marisa Bulgheroni, che illustra questi due saggi, queste in realtà due conferenze tenute a Cambridge nell'ottobre del 1928, parole che non nascono scritte ma per essere dette, e che appunto Virginia Woolf poi raccolse in questi due interessanti piccoli saggi. Le tracce della voce restano, come dice Marisa Bulgheroni, ma come orme su una superficie lunare che le respinge. Ecco, e c'è questo concetto della stanza tutta per sé, che è peraltro il secondo saggio, molto bello, dove si intrecciano concetti di ogni genere, ma soprattutto di genere poetico e filosofico. Allora, per omaggiare questa stanza tutta per sé in un percorso noto, come sappiamo, di Virginia Woolf sul concetto della libertà femminile, lei già fra le due guerre individuava del Novecento, individuava l'elemento economico come elemento portante della libertà femminile, femminile più che femminista. Ecco, per omaggiarla andiamo ad ascoltare La marcia delle donne di Ethel Smith, che ascoltiamo proprio subito.

Ethel Smith, The March of the Women, Shout Shout Up With Your Song, con il coro d'orchestra della Plymouth Music, diretta da Edwin R. Ecco, Ethel Mary Smith, nata nel 1858, morta nel 1944, attivista, membro del movimento delle suffragette, autrice britannica, inizialmente non presa troppo sul serio, ma poi, insomma, come tante donne musiciste, riuscì a ottenere il suo meritato successo. Si ricorda il suo 75esimo compleanno, dove sotto la direzione di Beecham venne rappresentata alla Royal Albert Hall, venne fatto un festival proprio in suo onore. Purtroppo ormai aveva perduto l'udito e quindi non poté sentire ma vedere, un po' come Beethoven, no? Sì, succede anche alle donne, un po' come Beethoven, di riuscire a vedere l'ovazione del pubblico, ma certamente non a sentirla. Ecco, e quindi abbiamo voluto aprire questo bel libro di stamattina di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, edizione Feltrinelli, con uno scritto di Marisa Bulgheroni che ci illustra questo momento della vita della Woolf, che comincia a pensare nel 1928 proprio a queste conferenze. Un libro breve, dice la Bulgheroni, un libro breve ma non veloce, costruito sull'indugio, ed è vero, ogni frase, ogni parola sembra pensata e ripensata, forse incerta, nella maniaca ricerca di qualcosa di particolarmente affilato per temi così problematici, soprattutto a quel tempo. Allora, è un racconto, questi due saggi sono come due racconti, il primo una sorta di introduzione alla letteratura femminile, e bisogna dire che leggerlo insegna tante cose, ma soprattutto apre gli occhi su certe particolarità. Poi Virginia Woolf è un'artista pazzesca, quindi crea questa situazione shakespeariana della sorella del grande artista, la sorella di Shakespeare, mai esistita, ma insomma lei la crea, che ha le stesse caratteristiche, se vogliamo, di intelligenza e di bravura di Shakespeare, ma è donna, ahimè, quindi non potrà mai riuscire a calcare il palcoscenico come il fratello. Piani esistenziali molto sofferti, molto particolari, che appunto Virginia Woolf sottolinea in modo efficace, come sempre. Un'opinione, scrive la Woolf, su una questione che sembrerebbe secondaria: una donna, se vuole scrivere romanzi, deve avere soldi. Questa è una intuizione per quei tempi davvero geniale. È una stanza tutta per sé.

È il magnifico estro improvvisativo di Johann Sebastian Bach. Questa era la fantasia Super Comm Heiliger Geist, BWV 651, Marie-Claire Alain all'organo, e ci è venuto in mente proprio per un passaggio bellissimo di questo libro di Virginia Woolf, che è in questa istituzione che è Oxbridge. Come dice la Wolf, nulla di quello che vi racconterò è vero. Oxbridge, appunto, che è un'istituzione per soli uomini, va da sé, insomma, a quei tempi. E in ogni caso, lei camminando nella biblioteca passa davanti alla cappella. L'organo, scrive la Wolf, magnificamente si lamentava. In quell'aria serena, perfino il dolore del cristianesimo sembrava più il ricordo di un dolore che non il dolore stesso, e perfino i gemiti del vecchio organo sembravano avvolgersi nella pace. Ecco, come sempre abbiamo queste chiazze di poesia, no? Che la Wolf sa rendere magnificamente. Una famosissima biblioteca la chiama, nella quale lei si attarda a cercare libri di donne che non trova, peraltro. E cioè, giustamente sottolinea questo, in particolare nel primo saggio, sottolinea quanto sulle donne si sia scritto, anche in modo abbastanza severo, antipatico, cattivo, se vogliamo, oppure poetico, innamorato, adorante, no? Però i libri di donne mancavano certamente al tempo. Il fatto che una famosissima biblioteca, scrive la Wolf, sia stata pubblicamente maledetta da una donna non potrà certo turbare, sia pur minimamente, il riposo della suddetta famosa biblioteca, venerabile e tranquilla, con tutti i suoi tesori in salvo, e sotto chiave nel suo seno dorme, compiaciuta, e non sveglierò mai questi echi. Peraltro, grazie dei vostri messaggi, Tommaso Laterni. E io me lo ricordo, mi ricordo che lei per l'8 marzo scrisse Festa delle donne, non Festa della donna. Certo, vabbè, insomma, sottigliezze con colpi di fioretto, così le vorrei definire, molto belle. C'è molto da fare ancora, alcune di voi scrivono. Eh sì, c'è molto da fare, purtroppo. Allora, questo bellissimo libro di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, rieditato, ripeto, undicesima edizione lo scorso anno, ci porta attraverso questo titolo, che è già soltanto il titolo un incanto, appunto, a una moderna letteratura nella quale la poesia e i potenti poeti, come scrive appunto lei, possono smettere di cantare la bellezza, bravura della donna, e invece lasciare il passo alla donna stessa. E scrive una frase molto bella: l'indifferenza del mondo, che tanto faceva soffrire Keats, Flaubert e altri uomini di genio, nel caso della donna non era già indifferenza, e usa una parola molto importante, bensì ostilità.

non indugia in decadentismo questa splendida esecuzione dell'adagietto della Sinfonia numero 5 in Do diesis minore con la New York Philharmonic Orchestra, a capo della quale c'era Bruno Walter. Ecco, un Mahler molto particolare. Una di voi scrive: come mai adesso Mahler? E perché Bruno Walter fu una di quelle figure che Virginia Woolf in Inghilterra frequentò, conobbe, siamo negli anni 30, 33, 36. Oltre a rifiutare una laurea honoris causa, Virginia Woolf, che volevano darle all'Università di Manchester, appunto, Virginia Woolf assiste nel 1936. Anno orribile proprio, assiste alla salita al potere di Hitler e appunto Bruno Walter che si rifugia proprio in Inghilterra. Bellissimo, una stanza tutta per sé, edizione Feltrinelli di Virginia Woolf, fatto benissimo questo libro perché porta le biografie. Peraltro, cosa molto importante, dei traduttori e anche di Marisa Bulgheroni, che ha scritto una sorta di illuminante prefazione su questo bellissimo, bellissimo libro, dove peraltro la Woolf parla anche delle donne che vogliono scrivere musica, pensa alla Taillefer. Ricorda una frase di Johnson, del dottor Johnson, su una donna che predicava, trasposta al campo della musica: signore, una donna che scrive musica è come un cane che cammina sulle zampe di dietro, non lo fa bene, ma comunque è straordinario che possa farlo. Ecco, Virginia ci offre peraltro tutta una serie di citazioni crudeli, che però quelle sì che esistono davvero, e ne riporta gli autori, nome e cognome. E ci avviciniamo, dice, a un certo punto, in questo appunto bellissimo testo, ci avviciniamo al concetto fondante, il profondo desiderio, non tanto di dimostrare che la donna è inferiore, ma che l'uomo è superiore.

Max Richter in the Garden da Three Works, musica da Wolf Works, il balletto di Wayne McGregor, ispirato a tre romanzi di Virginia Woolf, La signora Dalloway, Orlando e le onde, e in questo caso il brano è ispirato alla signora Dalloway, appunto. I solisti sono Max Richter, Luisa Föller e Natalia Bonner al violino. Belli i vostri messaggi. Uno mi chiede che c'è di male a indugiare nel decadentismo, Mauro da Reggio Emilia, e non abbiamo il tempo per dirvi il perché. Comunque era una bella edizione quella che abbiamo ascoltato con Bruno Walter. Allora, noi ci lasciamo qui con Nina Simone, For Woman, e grazie per l'ascolto e per i vostri messaggi.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
6: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Vacilla la tregua in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti si accusano a vicenda di aver infranto il cessate il fuoco. Da Trump nuove minacce nei confronti di Teheran e tornano sotto il fuoco dei Pasdaran anche i paesi del Golfo.
3: Le sirene d'allarme risuonano in Bahrain, le autorità esortano la popolazione a mettersi al riparo. In Kuwait l'esercito afferma di aver intercettato missili e droni. Secondo i guardiani della rivoluzione iraniani, gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti lanciati dalle forze statunitensi contro alcune località costiere del sud dell'Iran. Raid avvenuti a loro volta dopo che ieri una petroliera di bandiera panamense era stata colpita da un drone nello stretto di Hormuz. È il secondo giorno consecutivo di attacchi incrociati nello stretto. Il secondo giorno consecutivo di attacchi incrociati e si alzano anche i toni della retorica. I Pasdaran promettono una risposta implacabile ad eventuali altre azioni statunitensi. Il presidente americano Trump minaccia un ritorno alla guerra aperta con accenti che rimandano ai momenti più tesi del conflitto. Potremmo essere costretti a completare l'operazione militare e a quel punto l'Iran non esisterà più, afferma. Minacce reciproche destinate a pesare sui colloqui per un accordo definitivo. Secondo quanto trapela, a luglio in Qatar si dovrebbe parlare dei beni iraniani congelati. In seguito in Pakistan sarà affrontato il cruciale dossier nucleare. Davide Maggiore, GR3.
4: Nel Venezuela devastato dal terremoto, il bilancio delle vittime è salito a 1.430, migliaia i feriti, oltre 50.000 dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita e le scosse non si fermano. L'inviata.
5: La terra continua a tremare. Le squadre di soccorso internazionale sono riuscite finalmente a raggiungere le aree più colpite. Poche ore fa, soccorritori arrivati dalla Colombia sono riusciti a salvare un ragazzo di 17 anni, schiacciato sotto un edificio crollato. Una delle piste dell'aeroporto internazionale di Caracas è tornata operativa, riparata dagli americani. A ore atterreranno i C-17 dell'aeronautica statunitense con gli ospedali da campo, mentre la protezione civile e i vigili del fuoco arrivati dall'Italia sono già operativi nelle zone più disastrate. A Caracas la tensione però è sempre più alta. I militari impediscono ai cittadini di portare aiuti. Nella zona rossa si entra solo con le autorizzazioni preventive. Il governo sostiene serva a facilitare i soccorsi, ma i volontari e gli sfollati si ribellano. Li accusano di voler soltanto avere tutto sotto controllo. Alcuni cittadini hanno tentato di sfondare il cordone della polizia lanciandosi in moto contro il posto di blocco. Protestano anche i medici in coda per entrare nella zona rossa e curare i feriti. Non basta il tesserino, denunciano. Chiedono un lasciapassare e l'impronta digitale, mentre le persone stanno morendo sotto le macerie.
2: Questo dunque il racconto dell'inviata Battistini. Poco fa un ragazzino di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese. Sulla situazione ascoltiamo la testimonianza di Andreas Spaeth, capo missione di Medici Senza Frontiere in Venezuela.
6: Quando ho visto La Guaira mi è sembrata una zona di guerra. Le strade sono piene di volontari, migliaia di venezuelani che cercano di dare una mano. Abbiamo consegnato delle donazioni in uno dei maggiori ospedali di La Guaira. Quando siamo andati via abbiamo visto entrare un camion pieno di cadaveri. Sosteniamo anche organizzazioni informali, nate dal basso, come quella che si fa chiamare Caschi Blu.
4: A Roma è ancora ricercato il bengalese sospettato di aver sterminato un'intera famiglia di connazionali nel quartiere Casalotti. La procura ha diffuso la sua foto. Si tratta di un conoscente delle vittime, indicato dall'unico sopravvissuto, il figlio ventenne della coppia, ricoverato in ospedale con diverse ferite. A finire sotto i colpi della mannaia del killer, la madre, il padre e la figlia di 8 anni.
2: Nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 77enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, accusato un malore ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. Si è tuffato e non è più riemerso.
4: Emergenza caldo in Italia, ancora 18 le città da bollino rosso. L'AFA proseguirà anche domani con le prime attenuazioni previste da mercoledì. Allerta in pianura padana per il calo del livello dell'acqua del Po e del Ticino e sono quasi 200 milioni gli europei nella morsa di temperature record. L'inviato.
7: Per il terzo giorno consecutivo la temperatura in Svizzera è stata la più alta mai registrata a giugno, 39 gradi. Record raggiunti anche in Danimarca e Repubblica Ceca. La situazione è critica in Germania, nel pieno della morsa, dove il termometro ha toccato per la prima volta i 42 gradi. Annullati festival musicali, mercati di evocazioni storiche in tutto il nord Europa. E dopo la Francia, anche l'Ungheria ha dovuto fermare un impianto nucleare. Le acque del Danubio sono troppo calde per raffreddare i reattori. Drammatica la situazione in Francia, dove è salito a 74 il numero dei morti per annegamento, soprattutto in fiumi e laghi non autorizzati. Il sistema sanitario è al collasso. L'attività è il doppio rispetto al normale, dice il coordinatore dei servizi di emergenza di Parigi, soprattutto per i colpi di calore. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: In chiusura ai campionati del mondo di calcio, ultimi verdetti della fase a gironi. Stamani Austria e Algeria hanno pareggiato 3-3, vanno ai sedicesimi. Vittoria per 3-1 dell'Argentina, già qualificata, sulla Giordania. Nella notte 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe promosse. Passa anche il Congo grazie al 3-1 sull'Uzbekistan. Ieri sera le vittorie dell'Inghilterra su Panama e della Croazia sul Ghana. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: RAI, Radio 3.
10: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
8: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3, a chi ci ascolta in diretta, a chi ci segue in podcast su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme digitali. Oggi è domenica 28 giugno, io sono Davide Lerner, un saluto vi arriva anche da Davide Gabrielli alla console, Anna Maria Giordano alla cura del programma. Come ogni domenica, la puntata è dedicata ai magazine internazionali. Noi partiamo da The Economist, il settimanale britannico. Come gestire le reazioni negative all'intelligenza artificiale è il titolo in copertina, lo leggeremo, ma non prima di dare uno sguardo d'insieme a questa rivista che è scandita da sezioni geografiche. Dall'indice vediamo che la parte inglese è monopolizzata da Andy Burnham, il probabile nuovo leader del Labour e del paese. L'Economist sostiene sia troppo abituato a dire di sì quando si tratta di spesa pubblica. The Yes Prime Minister è l'occhiello che introduce il tema dell'articolo. Il premier dei sì: to save Britain's economy, Burnham needs to be tougher. Per salvare l'economia britannica, Andy Burnham deve mostrarsi più duro. Il povero Burnham non ha nemmeno ancora aperto bocca, ma viene già criticato. L'Economist infatti dice: la prossima settimana si terrà il tanto atteso discorso sull'economia. Se l'uomo a cui piace dire di sì non riuscirà a trovare i necessari compromessi, gli basterà guardare a Sir Keir, cioè il dimissionario Starmer, per capire quale destino lo attenda, quello cioè di un'ennesima ingloriosa uscita di scena. Nella sezione europea c'è anche un articolo sulle tensioni fra Roma e Washington, lo screzio Trump-Meloni di cui ormai conosciamo ogni dettaglio, e le tensioni sulle rivelazioni di Rutte quanto all'uso che le forze americane avrebbero fatto delle basi aeree in Italia durante la guerra con l'Iran, che sentivamo al GR3, sta nuovamente vivendo un'escalation che però sfugge alle versioni cartacee dei settimanali. Semplicemente per il fatto che sta proprio avvenendo in queste ultime ore. Leggiamo nell'articolo dedicato a Trump e Meloni di The Economist: diversi ministri del governo Meloni sono attesi il 2 luglio al ricevimento presso l'ambasciata americana a Roma per celebrare il 250° anniversario dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'atmosfera potrebbe non essere proprio festosa. E sempre nella sezione europea c'è un articolo sull'Ungheria e su Peter Magyar, che ha scalzato Viktor Orbán dopo un lunghissimo periodo al potere. Il primo ministro ungherese, dice The Economist, si è trovato a affrontare due compiti: il primo, quello di riportare l'Ungheria a essere una democrazia a tutti gli effetti, un membro affidabile dell'Unione Europea; il secondo, quello di sbloccare miliardi di euro di fondi UE. Sta agendo con rapidità su entrambi questi fronti. La sezione del Medio Oriente invece propone un profilo del politico israeliano Gadi Eisenkot, ex capo dell'esercito. Quando venerdì in rassegna abbiamo segnalato la sua ascesa nei sondaggi, ascesa che ne fa il principale avversario di Netanyahu, avevamo previsto che i ritratti giornalistici di questo personaggio sarebbero cominciati a fioccare nella stampa internazionale. Infatti questo è uno dei primi esempi. Chi si aspetta però una rivoluzione copernicana nella politica israeliana in caso di una sua vittoria non deve farsi troppe illusioni. Sebbene più moderato rispetto a Bibi e al suo governo, il più di destra della storia del paese, Eisenkot è pur sempre l'inventore della cosiddetta dottrina Dahie, dal nome del quartiere nel sud di Beirut dominato da Hezbollah, quella che postula la necessità di sferrare pesanti attacchi aerei contro le infrastrutture civili per distruggere le roccaforti dei propri nemici. Eisenkot la formulò all'epoca della guerra in Libano del 2006, che fu tra luce e vino rispetto a quanto avvenuto negli ultimi 3 anni, ma si potrebbe dire che la guerra di Gaza sia in un certo senso stata la fase in cui questa dottrina Dahie è stata portata al suo estremo. Le altre sezioni geografiche dell'Economist, quella latinoamericana, dedica ovviamente spazio al terremoto in Venezuela. Il bilancio ormai si aggira attorno ai 1400 morti, ma anche un articolo intitolato The Dramatic Trumpification of Latin America, la profonda trampificazione dell'America Latina, che prende spunto dalla vittoria di misura di El Tigre, il nuovo presidente di estrema destra in Colombia, per raccontare come Trump abbia oramai diversi seguaci nel continente. Sezione dedicata agli Stati Uniti che propone un articolo sull'AIPAC, il potente gruppo di lobbying filo-israeliano molto in difficoltà a fronte della caduta libera della popolarità di Israele negli Stati Uniti in seguito al comportamento del governo Netanyahu. L'articolo più lungo è sull'intelligenza artificiale, intitolato Democrats and Republicans Agree, AI is Scary, democratici e repubblicani sono d'accordo, l'intelligenza artificiale fa paura. La questione di come l'intelligenza artificiale plasmerà la società è diventata politicamente esplosiva nel paese in cui questa tecnologia è più avanzata, cioè gli Stati Uniti. Sia i repubblicani che i democratici hanno fazioni che guardano con entusiasmo i potenziali benefici e temono che una regolamentazione maldestra possa consentire ai modelli cinesi, che sono in ritardo di soli pochi mesi, di recuperare terreno. Il settore stesso è profondamente diviso, scrive The Economist. Gli elettori invece non lo sono. Secondo YouGov, un istituto di sondaggi, tre quarti degli americani ritengono che l'intelligenza artificiale dovrebbe essere soggetta a una maggiore regolamentazione, sia repubblicani che democratici. Secondo il Pew Research Center, quasi due terzi degli americani ritengono che la tecnologia stia avanzando troppo rapidamente, solo il 2% la ritiene troppo lenta. E ancora altre statistiche sulla preoccupazione degli americani quanto all'intelligenza artificiale. Temono che possa sconvolgere la vita delle persone, i loro posti di lavoro e persino le future relazioni sentimentali dei loro figli. Secondo YouGov, il 45% dichiara di essere molto abbastanza.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Aaron Meyerhofer.
2: Guten Morgen. Ermittlungen zur Ursache des Brandes in Kaltern laufen. USA und Iran greifen sich wieder gegenseitig an. Das Wetter sonnig und heiß, später Gewitter bei 32 bis 37 Grad. Berufsfeuerwehr und Behörden untersuchen den Großbrand in einer Bäckerei in Kaltern. Die Fachleute der Feuerwehr werden am Vormittag zu einem weiteren Lokal Augenschein erwartet. Die ganze Nacht über wurde wegen Glutnestern und des einsturzgefährdeten Daches Brandwache gehalten. Mehr als 100 Feuerwehrleute löschten den Brand in rund 4 Stunden. Zwei Personen erlitten Verbrennungen. Eine musste wegen der Schwere der Verletzungen nach Verona überstellt werden. Die zweite wird im Bozner Spital gepflegt. Die Hitzewelle erreicht heute ihren Höhepunkt. An der Messstation Gargazon betrug gestern Nachmittag der Südtiroler Höchstwert genau 37 Grad. Wie der Meteorologe des Landes Dieter Peterlin mitteilte, bleibt Südtirol anders als andere Gebiete unter der 40-Grad-Marke. Allerdings sei es in Südtirol drückend schwül durch feuchte Luft aus der Poebene. Das Landeswarnzentrum gibt für heute die höchste Warnstufe Rot von Meran der Etsch entlang bis Salurn sowie im Raum Brixen. Zudem herrscht im ganzen Land die Warnstufe Gelb wegen Waldbrandgefahr und wegen starker Gewitter. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen zu. US-Streitkräfte führten in der zweiten Nacht hintereinander einen Vergeltungsschlag gegen den Iran. Unter anderem seien iranische militärische Überwachungseinrichtungen und Kommunikationssysteme getroffen worden. Die iranischen Revolutionsgarden antworteten mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Ziele in Kuwait und Bahrain. Die Zahl der Toten nach der Erdbebenkatastrophe in Venezuela ist auf 1430 gestiegen. Mehr als 3200 Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Seit dem vergangenen Mittwoch wurden 430 Nachbeben aufgezeichnet. In Venezuela werden nach Angaben der UNO mehr als 50.000 Menschen vermisst. Die Hoffnung, noch Überlebende in den Trümmern zu finden, schwindet zunehmend. Der Rückzieher der SVP zum assistierten Suizid hat zu mehreren Reaktionen geführt. Sowohl parteiintern als auch von Oppositionsparteien kam Kritik. Die soziale Mitte der SVP drängt auf konsequent ausgebaute Alternativen von der Palliativversorgung bis zur Schmerztherapie. Die Grünen bedauern, dass eine Debatte im Landtag entfällt. Das Team K spricht von einer Posse. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich Österreich und Algerien für das 16. Finale qualifiziert. Die beiden Nationalmannschaften trennten sich 3:3. Den Aufstieg schaffte weiters Kongo durch ein 3:1 gegen Usbekistan. Somit stehen alle Paarungen der ersten K.O.-Runde fest. Österreich trifft auf Spanien, Algerien auf die Schweiz, Kongo auf England. Das Wetter. Heute verschwinden Restwolken rasch. Es wird verbreitet sonnig. Bald schon bilden sich über den Bergen größere Quellwolken. Am Nachmittag ist mit Hitzegewittern zu rechnen, die gebietsweise heftig ausfallen können. Es ist weiterhin schwülheiß mit 32 Grad im Wipptal bis 37 Grad im Etschtal. Morgen Montag ist es zunächst oft sonnig, am Nachmittag steigt die Gewitterneigung an. Die Temperaturen gehen zwar etwas zurück, es bleibt aber schwül. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Roman Drescher.
1: Rai Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Bentroe le notizie Ladin den domenia ai 28 de giugno. In che tel notizie reson on del gran chaut de chis dis del suicid assisti che tolite la politica del Suttirol e della musica da Moena che fes festa de 5 dis con en 5 concors de musica e moviment e in che con la defileda inter Ladina. Alla fine del notizier le in che la coppa del caffè, l'avvocat Andy Rossi è resona della responsabilità di genitores per i dance di Fies. Se gira a fond sull'argomento e se gira a vedere che sozzet e di chi che le la responsabilità che anche il mender d'età fa svelk dan strozz. Scomenzon con notizier. L'argomento è maggiore importanza che si dice il gran chaut a Zacche ite teduta l'Europa le dac ence de un muie de morch. L'ona de chaut che la do a investire appunto in l'Europa la do a causer in smauramento della morts sora dut anter la persone più debole della popolazione. In studio dell'Economist spiega che le stat doudes mille morch de tre dies dai 24 e 26 de giugno in teduta Europa. In Francia il ministro della sanità conferma una gran mortalità superiore alla norma 70 cater morch arne te desdot ai desdot de giugno. In Germania le vignu registra la net più cauda di sempre e te troppes paesi europei in seru a 40 degrees, Berlin e anche Roma, te la teglia de fazze moltipliche in interventi d'emergenza con la punta de caut speteda anche e doman, dant de na perveduda caleda de temperature sti dis che ven. Encet il Trentin Suttirol se edo che se mor dal chaut estrem a Busan le vignu registra la net de giugno più chauda che sempre con temperature che non mai gites sotto i 25,4 degrees. Busan è la città da Balon Kitchen con temperature in sin ai 38 o 40 degrees. Gli esperci metaverda e encet a Trentin le metu valores che potesse ruer sora i 40 degrees. Le alerta pomaranch. Ben consea de beiver dutel di e de manier fruc e ortames. Resonon ades del suicid assisti, na question che va in and e che tolite la politica del Suttirol, Margherita De Thomas.
2: L'Esfopea decidu de traer ceru che il desen de legge sul suicidi e medicalmente rassistite il Suttirol, na legge proponeta dalla Suttirol Volkspartei stessa, più avvisa dall'assessore alla sanità Hubert Meisner, che a essa coniu venir descoretta fora la settimana che vente il cheder della legge Omnibus. Il vicepresidente della provincia de Busan, Marco Galateo, si appalesa a una de notordante l'argomento del suicidi assisti, asa che il tema ha da venir tot dante a livello nazionale e nia region par region. No pil esser criterias de sferenc per la CES e niente la modalità des dis Galateo. Il RISEC potesse essere che il dimettere in essere una sorta di turismo della morte. A favore della legge, i portaus del partimento de cure spagliatives e amò il partito dei Verci che ragiona de occasion perduta. L'assessor Meisner giunta però che serve una maor discussione e un maor dibattito politico. Da parte dell'ala soziale delle sue OP vendomanà che il Parlamento dà attuazione alla direttiva della Corte Costituzionale per definire un regolamento nazionale.
1: Presapec 150 escursionisti e turisti resté in Gern per bloccare per il movimento della Val de Genova e della Val Rendena del Trentin, dona gran roa provocata da un violento temporel. La boa crepe sedetrici le sa desfare la strada forestella che porta a Melga Bedole. L'intervento di Studafex, soccorso alpine e protezione civile, la permettu de porter de mezz tutta la persona senza sicurezza, senza ferì. La strada la resta sereda, indena che va in anti in che controia e l'uri per la mettere a posto. Vengono ad essa Moena techis dis cinctis de festa a Pontin per sen vile. L'ena occasione importante le venu mudali nomno le più sagrade sen vile ma Dolomites Music Festival dai 25 ai 28 de giugno e a Mo ence in sabeda che vena i cater de Messel. Tel tendone venu fatte alle parte a pede sul champ da ballon a indrezzer la musica da Moena sentione il presidente Luca Senettin.
3: Abbiamo pensato di fare anche questa, da una mano perché ce l'hanno promettuta al comune, alla comunione di Moena, che fosse stata due schigio, dopo due anni in un'altra vita. Sì, un schigio, ma non si accontentò mai, abbiamo voluto fare qualcosa di più grande, di più bello, che potesse coinvolgere anche non di mo, la comunità di Moena, ma anche le valate vicine, anche le realtà bandistiche del Trentino, e abbiamo indirizzato questa festa dei 5 dies, che siamo proprio telcher anche. ho nel concorso delle bande in movimento.
1: Senti onde che se tratta.
3: Quindi devi sapere che le bande trentine non le demo buone a suonare. Ce ne certe che le si mette in jack e le prova a fare ence, coreografie, portamento, le prova a fare manovre e cinque delori che è l'eccellenza delle bande trentine, le chiò per dimostrare che non siamo buoni non demo de suonare, ma ence de marciare dal vers e fare miesche che podon te ogni situazione.
1: Da una decina di anni la musica del Trentin le si alea sempre di più a quelle del Sud Tirol del settore della musica e del movimento, musica in bevegung. Una lingua di abilità dalla lettera A alla lettera E che tolite movimenti che sa fare tutta la banda sendena la defiledes e insina coreografie sinistre e fascinegoles. La A è il livello di base, schieramento e partenza in marcia, una curva, schwenk e alla rest finel. Il livello B le invece se fermere punter in do de mezzo senza lasciar su de soner. Il livello C le abfallend und aufdecken. La banda se averce se strange per passer ten post più lerg o ten astrenta. Per esempio se valutea de esser boin de passer dalla files da 5 a quelles da 3 e da poi in do da 5. Il livello D le grosse vende e il gran inversione de marcia da 180 degrees in dena che se seguita soner e in dena che se ten la medema formazione. Il livello più out le la E e le il show program che tolite duci il liviete sot ma ence una coreografia desche in care in paen e in astela. In empen che la musica extra a che il de soner la fesh sentiu nel presidente della musica da Moena Senetin.
3: Per se ingegnare per l'istà, se comprovare dell'inverno e tutta la suda. E che vuol dire? Se trovare in palestra, sperare che non fiocche, sperare che non sdrave, girte in stadio, coi piedi bagnè, de di e de not, fare il possibile per essere duce e coinvolgere solo al dut che le marche tendere e il portabandiera, perché le gente di solito con la banda non c'entra perché non suona. Invece così sei sempre duce insieme, se prova, anzi è importantissimo e fondamentale perché è proprio loro che guida le sfilate, le proprio stare insieme, ma te du l'organic della banda.
1: La musica da Moena non la era in gern, perché che musicanci gli era con sia famiglia e sa fare i volontari veste tendon. In sabato da domestì l'era un po' cater musiche trentines.
3: La banda de Folgaria, lei la banda de Casteltesino, lei la banda de Pieve de Bono e lei la banda de Faedo, che se esibis te cater coreografie tutte diverse.
1: Un po' la musica da Moena l'ha stata encia Trent e a Busan a se esibir.
3: Se on gic a Trent, se on gic a Busan, che anche è stata la festa per il CDAN della Federazione delle Bande Altoatesine. Dopo noi come banda di Moena le ne invia lori a un concorso, che o la che se on gic a Seisibir, e che stanno a provare per la prima volta te nostra provincia a indrezzarlo noi in concorso. In concorso che non volevano avere l'esclusiva. Abbiamo fatto il primo passo in Ant e spero che i prossimi anni fosse anche altre bande che l'estro de ne venir do, di indressarle loro, che così tappo potono partecipare anche noi.
1: Dande Ponter de Metz per la marcia e l'esibizione, vigni maestro ven fora dal groppe, saluto al giudice. A Moena in stadile era responsabile de musica in bevegung del Sud Tirol, che le a Pontin Klaus Fischnaller. Il le è responsabile provinciale di strutture de marcia, le è referente del settore musica in bevegung e il secruzza de formazione di Stabführer, maestro de marcia, dell'organizzazione della valutazione della marcia e del sviluppo del musica in bevegung del Sud Tirol. Del concorso invece sta di non l'era una giuria di gente professionista, ma non l'era una classifica, sentì un Senetin.
3: In realtà ha una giuria professionista, formata e specializzata per questo, ma noi non vogliamo fare una gara, non è una competizione, è un festival. Non è importante chi che era prum, non è importante chi che era ultimo, l'importante è stare insieme, se mettere in jack e fare il match che se può e alla fine il premio non ha un premio, è un fei de carta con scritto bravi, grazie che siete venuti e si divertiamo insieme.
1: Il maestro della musica di Casteltesino, Ivan Villanova, ne conta di sua esperienza.
4: La musica in movimento per noi è molto importante, alla pari della musica da concerto, quindi siamo qui per questo e per testimoniare l'importanza che noi diamo alla musica in movimento. Da una ventina d'anni abbiamo sempre sviluppato questo fino a portare questo che è il livello D della preparazione per questi tipi di concorsi. Prove sono alternate una settimana quando c'è la preparazione per una cosa così, un campo, corre un campo e tanta buona volontà. Le prove sono faticose, 2 ore senza senza fermarsi.
1: Enci Elisa Menguzzi, sempre de Ciastel Tesino, ne conta di questa esperienza de musica in Bevegung.
5: Siamo qui oggi per questa bellissima rappresentazione per cui ci siamo allenati per mesi. È comunque una grandissima soddisfazione che dopo tanto impegno siano questi risultati anche con i nostri colleghi bandisti. È veramente molto bello. È molto complesso, bisogna stare attenti, bisogna stare mesi. È comunque una grandissima soddisfazione che dopo tanto impegno siano questi risultati anche con i nostri colleghi bandisti. È veramente molto bello. È molto complesso, bisogna stare attenti, bisogna allenarsi, bisogna ascoltare molto.

0: Trei cu la defilé da te país cu la música se gropes de folclor da du tinton la valedes ladines. Vignuna de esa regioner de n'opera d'erten depend che le venu fatte chi sdiste un di les più aus della Dolomite se più avvisa su Marmoleda. L'artista da Cenacei Claus Sorapera a lasciassi essenz un ponta penia. Margherita de Thomas.
1: L'artista da Cenacei Claus Sorapera ha depint face protagonista della storia della Marmoleda su un parei da ite della Uttia Ponta Penia. Il pensier che è venuto al ciaf e rispettati a terra ha reso una continuatura, che anche il patrono della Uttia da Monta, Aurelio Soraruf, già domani a Cavalguindis de Creerzi, che de artistic, cosita sul parei della Uttia le è venuto a usù, il parei delle Inveie, e le stat metto su un mantel di isolazione sul parei bianco de Tulins le vignu fate il depent le vignu chieri mingol de storia della Uttia e della Marmoleda e amo facile alla vera persone che allora e che alla sassi a pedies sulla reina della Dolomites il depent ad essere fesbella parbuda e segur sarà argomento di gran interesse per duschi che sirà su un ponta penia.
0: E te sport ricordon che ti chiesdiste fassa pontin le ence il mondiel de enduro. Margherita de Thomas.
1: Ricordo che te fassa che stisve metuasir i mondiei uccide enduro, pruma tappa taliena del calander. Do la proes ledies in gern sabeda 27 giugno, anche domenia il 28, le la garesedes del fassa bike district del rayon Fassan, perché este sport che le svenme tu de sasir antar ciampac, belvedere e rodella. Te ciasate le venue incensignà n'aria expo per duci passione. E va innanzi fino ai Cater de Messel, la quinta edizione del Soraga League, il tournoi amatoriale de ballon a 5, che stanno le due girons con 11 squadre che se in de sfida sul champ de ballon de Soraga.
0: E adesso mo vel che informazione, vi ricordo anche che domesdì, il 28 giugno, appunto, dalle 3 e 3 kerch, da un kert alle 3, alle 6 da sera, le nascontre da orazione a oies con senta messa. Informazioni più menudes le ciapa da Daniele Agostini e da Agnese Dapré. Invece il bal popolare di Ortisei ai Vintenef del SIE, ballarins e ballarines della groppa del bal popolare le sballerà a Pontin dalle Nef da sera del Center di Ortisei. E in occasione della settimana di ciclisti della Dante della Maratona delle Dolomites, ai 30 di giugno, le Sunrise Coffee Ride, se per via dalle SIE da domani alla ILA per Gir Super Jove de Frara, prenotazioni e uffici turistici dell'Alta Badia. Al prum de Messelle en c'è il mercià di prodotti del Lec, in piccol mercià a Pontin su un piazza, la pitla piazza de Sant'Antonio Ortisei, sarà allo avert dal prum de Messel in ant, vigni mercol dalle 3 alle 7 da sera. In conto del meteo in che vi ricordo una puntina che le ciao con gran sorelle e ence in ciel che de stoff. Vemme tu probabilità des de temporei sulla Dolomites con una percentuale del 30-40%. La temperatura le se muie autes la ma ora San Martin da Tor con 32 degrees per vedui. Domani San Pierre Paolo ed esche con te a Simone de Giulio Tapenia di Egno 80, do tre disdanto, do tre disdò, le ence in gran temporel. Conquest le dut per in che ve sporgion ad una buona domenica. Stase ben.
2: La Coppa dal Caffè. Anche d'ora di informazione e cultura mette agi dai programmi sladins della RAI.
3: Piroles deterit.
4: Un bel saluto da parte dell'avvocato Andy Rossi e benvenuti alla Coppa dal Caffè. Zona a vedere il caso di Anche. Zan, il fidettone, punta via un bel domestico con Sorota e il senfastroz per il paese con sia amici. In ant che venne scur, Zan il sendrezza a venire di ritorno a casa. Il punta via dal parco di Seges, che si trova su un somme il paese, el venzù de bala passant per un scuro.

curtarel belle bon irt. Che scurtarel un som e s'encrosa con la strada che ven su dalla piazza del pais. Su questa strada se trova Maria che pian pian ven su per la erta. Co che dise ane, san el ven su de tutta bala, e non se nascorse che techela l'era do a venire in su Maria, e cosita el gerù ados e la trasa pas. Maria, tempo un momento, l'è stata buona de levar su, ma tennamen ge venu un mal tremendo alla masela, dalla mandretta e ai dents davant. Tant fort l'era il mal che l'è venu da pera e cosita zacchei che l'era lo e che aia vedu dut cant a chiamà subito i soccorsi e Maria l'è stata portata subito al pronto soccorso.

Jeanne invece non se ha fatto troppo, ma le sta menà da soppare all'ospedale perché non si sa mai, a già che il colpo le sta belle buon secca. Da quella dì per Maria le scomenzan calvarie fatte di visite, padimenti, riabilitazioni, interventi d'ospedale, ince di chirurgia estetica, e cosita la decide di se usare un avvocato per poter averla rifonuta del dan. Cucchè dopo d'un tener che sta outa reso non della rifonuta del dan e della responsabilità di genitores per i dans che ha fatto sie fies de mendra età. Stentarete a creer, ma il fi de mendra età, se il ven considera buon den tenere de voler, e rispond per i dans fac al do dell'articolo 2043 del Codice Civil. A pe del fi risponenci i genitores o al do dell'articolo 2048 o al do dell'articolo 2046 del Codice Civil.

Avons commencé col vedere che un minore d'età potesse essere responsabile per il dan fatto. I casi è due: o il minore d'età non le può intendere di voler, allora non risponde il per il dan, ma chi che coniace guardar sora. Se invece il minore le può intendere chi che l'ha fatto, e risponde per il dan, e a pede il risponde i genitores. Ma de moti chi casi o la che il fi vi famo insieme consumare e sopare. Se invece le sa autonom e le sit fora de casa, allora i genitores non rispond più per il fi mender d'età. Ci vuol dire a buon conto che il minor d'età non può starte da tan giudice da sol e le rappresenta dai suoi genitores e chis tras un avvocato. Dit quest, son de retorn a nos caso, o la che san le ben mender d'età, ma le bon den tener e de voler. El vi fa mon sema a sopare somare, donca a pede el rispone in cessi genitores per il dan fatta Maria. Maria la esita da un avvocat, la bina insema tutta la documentazione medica, e la domanda l'aiuto del dottor legale per avere una stima percentuale del dan permanente che ha patito il suo corpo. L'avvocato, dopo aver bin insieme a tutti quanti, la manda via la lettera sia in verso Jean che in verso sua madre e suo padre. Tempo un momento sommeava che esiste tutto sorì, a già che il padre di Jean le assicura. E l'assicurazione, tempo un momento, la collabora. Ma da Pola scomenzà a tirar fora verto le devigni sort, e cosita non le stat verso deruara una cordanza.

Si on doc resonon di dans che pode safari fies e de che sozet te chis casi. Era aneto a dir che l'assicurazion tempru un moment someava che la venisse incontra a parzeche, ma fora den bel nia la dit che Jean non ha nessuna responsabilità e che Maria la essa cognu regolarsi a velocità al do della condizione di les. A che spont l'avvocat, in ante de far partir la causa te dante al tribunal, el chiama te sa offizia Maria per geresonar. De questa occasion, el ge dis che gli elements a disposizion i fas ben sperar per poder ciapar zecche. Mal che la vae troerà applicazion en auter articol, el 2054 del Codes Civil, che regolea la rifonuta del dan per quel che riguarda la circolazione stradala. In particolar, il secondo comma stabilisce una presunzione de medema responsabilità se i mezzi se abbattu un contra l'auter e non se è stato bon de proar cu che l'è stata. Al do della notifica della citazione se invia via al strittoz de dante al tribunal. Maria, telate de citazione, a domanana refonuta del dan per passa 80.000 euro, asa che la dis de aeren dan permanent de passa el 15%. Della pruma udienza, la giudice la dis che gevel se metter d'accord, e così tala fas una proponeta de payment in favor de Maria della cifra de 50.000 euro, a pede il payment delle spese per l'avvocat de 4.000 euro, da san termen de kindes dis alle part per poter dir de sì o de no. De grazia che l'assicurazion accetta la proponetta e così ta ince Maria la dis de sì e così tal caso l'ampel final. A un veduco che ince il mender d'età podessa risponer per i dans e che a pede el venzite in causa i genitores. Se la contropart non la vel parte la fase stragiudiziala, val couta pa la spesa far partir la causa e far pression per dar una maura spenta al tentativ de conciliazione che il giudice coinfarte la pruma udienza. De vel pai per aer scutà piroles de derit e an'altra più bella.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Rai Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lelisit da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera, bentroe e bentroede sal notiziar della sera in domenica ai 28 de giugno. Al termine del concistoro in Vaticano, la riunione del Cardinei e il Papa Leo XIV la mettua alla vertida contro la cultura del potere, e inviana a mettere al posto della logica della forza che era della solidarietà, del dialogo e della cooperazione. Papa Privost il già regionai cardinai e il già annunzia un approfondimento della dottrina cattolica sulla defendura legittima alla lum di mudaments che caratterizza la veres modernes. La rebedì che gevel se refuder de tenir sulla teoria della vera giusta e la sottrisai che conflicci in asda una cultura del dominio che l'influenzia non de mo la politica ma ence l'economia, la tecnologia e la società. Leo XIV lauza fora il valore della non violenza, voluta desche capacità di far fronte ai conflitti senza durare la forza e senza considerare l'altro nemico. Al do del Papa, demò una più gran cooperazione ante i popoli, la poderà rinforzare il multilateralismo e favorire la riuscita del ben comune. Mudon e reso non de incidenti. L'estesites in ad dutel di l'operazione per mettere in sicurezza il PEC Eisenstecken a ciudar, desatà da un gran fake furioso crepa fora un giorno mesdì, facilmente per l'esplosione del forno. Il frabicato muie da genà le considera ad es a risec che venne giù. Il titolare Reinhold Eisenstecken, 65 anni, le ricoverate terapie intensive all'ospedale di Verona con grieva brusede alla James, ai bracci e al mus. Sia femmina, allo al momento del fec, l'è stata demettuta subito do e adesso l'è accesa. Passa 150 studi a fecchi allora per ore sarà lengia per domer la fiammes e seguiter con l'operazione de bonifica. Il fec la desfat ence in piance de produzione, metta a risec l'attività della firma e il davenir de sacotenge dependenge. Sulla causa del fec l'incorso la enrescides di carabinieres e del corpo permanente di studi a fec de Busan. Invece, adesso non ades de un incidente, Tegardena, a già che le sozioduche doi auti a smacà ad un testreda tras vala ortisei e longe al ciam da balon, doi auti che esici a se smacher ad un e al do di prumes della prima informazione due persone se restere sferides, nia a navida grieva. Sul posto ruai carabinieres la croce biencia e studia fec che per entrate dei tempi ia sarà la streda dall'hotel Ladinia fin all'hotel Diamant. Te contrini invece in che sottite la marmoleda le venue mettua a dire la tradizione e la radunanza dei Alpins 2026 e 43esima edizione, l'endrezz della sezione Ana de Trent, centenese de più manegres le sei venue da tutta la teglia e le sabinate la utia gestita da Giorgio de Bertor, da Enia e da Siafia Francesca, l'obiettivo è la celebrazione di valores de memoria, solidarietà e spirit del corpo. Te si intervente il presidente della provincia Maurizio Fugatti in che te contrin la ricordai al Pins Morch sulla Monza se l'urierti il soccorso do dal tremoroz del Friul del 76 sottrissandes che si spirit de servizio rappresente un di valore alla base dell'autonomia. Il deal si avvert con unionones di ai Morch l'alza bandiera, la deposizione della corona della messa a finire il programma della Marena e interventi dell'autorità civiles. Reso non ades de gran chaut, nos redador Alexander Stuffer lesitte Gardena domaner fora il dottor Giuliano Piccogliori il sention.
3: Samont passa 2100 metri d'altezza e es un plus d'augin al Surel. Per quel il clonce plus pericoloso de se già ten colp de Surel promezza la giut la valeda.
4: Samba, na già che non s'entendon nianca, gli manco chaut, la temperatura la è plus bassa, ma l'effetto dei raggi, l'effetto diretto dei raggi del Surredl, è un po'.
3: Il colpo del Surredl va dai raggi del Surredl che bat direttamente sul cè.
4: Il sciauda, il cè, il cranio e le meningi. Pon già una sorta di meningite, non tan pericolosa, non tan grave, ma un po' da mettere a verda.
3: Il primo aiuto in caso del colpo del Surredl è sempre il bever. E poi?
4: Sfreide giù il cè, da metto su zecchia freid. Non sei un bordone blandato, lega freida. E il purtè ad Umbria, e ti dè da bever.
3: La persona sdeble si è molto più a risico del Surredl sterk samont. Un sci, gente de temp e mandri. Chi è dis de gran chaut, ne jelte nostra valedes, nia stat rancagi problematiques. Pour un po' il s'aurachau de sud il corp, il colp de chaut, mo plus periculos.
4: Per i tutti organi, il cuore, i rognons, il c'è. Il corpo non è più buono per abbassare la temperatura e poi c'è una fiora, fiora alta, anche passa 40 gradi.
3: Un fatto che la valeda o samont. Importante è il di non sottovalutare il ciao, il surrello che batte direttamente sul c'è. Bever in chapelle giù da trup.
1: Con che sledut per il notiziario della sera, domani le pervedu ciao e temporei da sera. Stage ben, buona domenica e buona settimana a duc.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrinas. Attualité, Société, Economia.

0: Bonasera e benvenuti al nostro programma culturale dai Krapsel Sela. Kapitel Talk de Musica che è giusto oggi è cantato per Basque o Euskara. Il programma Erasmus Plus e la nostra collaboratrice Sofia Stuflesser fa un viaggio al paese Basque, tra Euskaleria. E ultimamente ne sala bella conta de si esperienze presentando più aspetti di questo rayon a confine d'entre la Francia e la Spagna. De questa terza e ultima trasmissione ragiona un po' più a puntini sulla storia, sulla scominciativa corica e la ne sdagerà informazioni in conto di cultura, letteratura, musica e bai tradizionei. Le pro sarà l'ince in alcuna curiositeia. Bon scute so.
1: L'ultima trasmissione dell'Euskaleria, dunque del paese Basque, ve contampo di la storia di questa comunanza di Rusneda, della penisola iberica, vuol dire che più da giù del Medievo, fora una gran parte dell'Euskaleria ad sotto il Ducato di Vasconia. E poi, mang, io si può unire a partire all'inanque una parte di Basque della Spagna e l'altra parte della Francia. La Spagna è il poi stata la dittatura di Franco in l'anno 1975 e con reazione alla dittatura è nasciuta nel 1958 l'organizzazione clandestina Euskadi da Askatasuna. Paese Basque e l'Idoza Eta, che attraverso la fine via la dittatura e raggiunge l'indipendenza. Per raggiungere questo fine, l'Eta causa troppi attentati e mazza più di 800 persone. I primi anni mazzavi in una maniera selettiva, tanto lutto con membri specifici della forza armata spagnola, ma man si diventai fuor manco e manco selettivi, slargiano ora il cerchio di vittime e gente maltrattata a politicians, giornalisti, imprenditori e inquinanti. Daugina e attentati all'etan che fat rapimenti, estorsions, manacedes, inquinanti. La violenza fava sambang de trame doi virsch. La sottomissione di Spanuei contra l'eta fava suens na repressione contra duci movimenti basques per l'independenza. Dal 1959 fin al 2015, il uni documenta passa 6.000 casi de tortura de cittadins basques. Il governo democratico spagnol ha esclut media basques, coche stazioni del radio, zeites, inchinant, saran via politicans, imprenditores, maestri, giornalisti, inchinant, che fava per l'independenza. Til 2008 fava mo passa 700 comambri l'età di prigion, al di danquei non il mo passa 100. Per motto il 2018, la letta data su, ne raggiungiamo de gum di fins che si ova tant, non la reunificazione, non l'indipendenza, non l'amnestia per si prigionieres. La domanda che io mi faccio, Bona, fova, vuol per la gente basca mo l'indipendenza? Vuol per la reunificazione? Il fallimento della ETA, dunque questa organizzazione terroristica, ha una fazione negativa sul movimento basco per l'indipendenza, mentre il fallimento del movimento d'indipendenza catalan è stata una delusione per i basques. Partits nazionalisti basques ne hanno più l'indipendenza che attraverso. Un po' il troppo movimento dei cittadini che si impegna per la sovranità. All'edanque si vince se monta al 20 o 30% la popolazione l'indipendenza. Per l'indipendenza è l'argomento basato sull'identità e argomento sociale. L'indipendenza è formata sull'assimilazione spagnola e francese del paese basque. Senza questa gran influenza dalla Spagna e dalla Francia, potesse la Rusneda, la cultura e l'identità collettiva sopravvivere più sauri. Tra gli argomenti sociali, il da di che l'indipendenza migliorasse la vita dei cittadini basques, sia per ciò che riguarda l'economia che la giustizia sociale. Il paese basque è più progressivo che la società spagnola e ha più risorse economiche che la Spagna. Troppa gente basca se dà da fe per l'independenza. Lei l'ha chiamata al Bjerg, Begocciu, e per un movimento che è nome Nasio Ginzia, che sa tutt'anno raggiungere la sovranità del Paese Basco, ma un pesce. E scrive articoli, organizza manifestazioni, conferenze e molto più. Il movimento sostiene proteste organizzate da altri gruppi. Danske lande pendanza se mer moder lunch. Intant muss un paar se contente con l'autonomia. La comunità autonoma basca e la region de Navarra ha si autonomia. La perte basca de la Francia ne ha all'incontra de guna autonomia e donc an ce manco scunanza. La gent se abam bella tank pur va e se prova mo for a rejoindre na maja autonomia, la reunificación e l'independenza cu la bonus, ma dans senza succes. Dansken kina mona nie sen nie stach boni dar jonger ki schwings, no kun la rias, no kun la bonas. Un referendum na aimonia pulufe, da via ke li proibit al stat. Lier da moia, ket la storia il suan suni arjont la autodeterminazion ku la violenza, un cescel msasa vestra mesung la jonger tana maniera pacifica. Ula se moge ite sung la situazion giuridica de l'Euskara, la comunità autonoma basca, donca niet dut il paese basc, ma met le tre provincias che tocca pra la comunità autonoma basca, Biscaya, Gipuzkoa e Araba. Al dod la Costituzion spanuela del 1978 e del Statuts d'autonomia de la comunità autonoma basca, e il basc e il spanuel doi rusnedes ufficieles e valives dal pont stududa formel. Al cittadin, ti van il garanti il dert de pudai adurve uniuna de la doi rusnedes de una maniera liadia del champ public e privat. Ma dans clima na simetria d'antre la realtà giuridica e sociolinguistica. Non muss es avei da rusne spanuel, ma non muss es nie avei da rusne basc. Namme entre virgolettes, il dert de rujne il basc mania la uglianza del savai. Se ben clia na valivanza legislativa, venir donca a slede na de Franza strutturela.

La musica è sempre un ciò fondamentale per ballet. Il paese basco ha una gran varietà di ballet in differenziare passa 10 sorti. Suons vanno il ballet su un piazza, ma è aperto in una gruppa o a forma di cedaina. Il ballet più importante di noi è l'aurescu. Si tratta di un ballet cerimoniale, suons portadans da una persona per un rezzo, per esempio per nozze o occasioni ufficiali. Con questo ballo vogliamo mostrare rispetto, dignità e la gerarchia sociale. È un stile elegante con sauce, ouch e varie avvise. Il ballo viene accompagnato dal flauto cisto e dal tamburo. Un ballo plurituale e marziale è l'espata danza, che balla con spede o fusci. Formazioni collettive e battute ritmiche caratterizzano questa sorta di ballo che simbolizza la comunanza e la forza. Non posso parlare dell'espata danza con bai con la spada tra l'Inghilterra e tra l'Elpes. Il fandango è un ballo da festa, scialli vif e ritmico, che è un ballo più aperto di due, ma da tre vanno ballate gruppi. Per questo ballo tra cineum o feste piccoli colpi con i deutsch. Il fandango è un dantalut per feste popolari e segre. Lì suons il primo ballo che anche la festa scomincia. La rinarin è un ballo popolare a svelt con un tempo scialli di botta. Il vang fat vari sempli e ripetitivi suons direttamente dal fandango. La rinarin avanea la dinamica della festa lì il più energic e intensiv di bai. Io dice che sono su scutonsu e natel musica che ne trova proprio per questo ballo.

0: hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: In antico erano le pendici dei Colli Albani. Qui la Soprintendenza Speciale di Roma ha scavato una necropoli che probabilmente appartiene ai principi, agli aristocratici, alle élite dei popoli latini, che sono quei popoli latini che le fonti antiche ci raccontano essere gli antenati di Romolo e Remo. Quindi sono, diciamo, le necropoli dei popoli albenses che gravitavano intorno al grande santuario del Monte Albano.
2: E qui, ecco, sempre sul corridoio che poi sul quale si affacciano queste sezioni, finiamo con la fondazione di Roma.
1: Sì, qui abbiamo raccolto una serie di reperti, diciamo, fortemente simbolici, che raccontano appunto da una parte la capanna di Romolo, il modellino ricostruttivo delle capanne romule, cosiddette romule, che sono state scavate dal Puglisi e dal Carrettoni nel secolo scorso sulla cima del Palatino. Abbiamo messo un delizioso bronzetto che proviene da Arezzo con una coppia di buoi aggiocati e con l'aratro e l'aratore che evocano chiaramente la figura romule. Abbiamo messo una terracotta molto antica, molto risalente, che raffigura Enea con sulle spalle il padre e nella mano il figlio, che testimonia il culto di Enea nel Lazio, che già esiste a partire almeno dal VI secolo a.C. E poi abbiamo messo infine alcuni reperti che provengono dall'area sacra del Tempio di Magna Mater sul Palatino, perché rappresenta la costruzione del Tempio di Magna Mater nel 204 a.C., il ritorno di Magna Mater da Pessinonte, quindi dalla Troade, rappresenta il momento centrale in cui i romani riportano a casa la propria dea madre, la dea che loro riconoscono come la dea da cui tutto è cominciato nel loro destino. Quello sopra è uno straordinario rilievo cosiddetto della serie Grimani. Sono quattro rilievi, tre conservati più o meno integralmente, uno è solamente un piccolo frammento, provengono da Palestrina e sono in parte, quello viene dal Museo di Palestrina, un frammento è a Budapest, due sono a Vienna al Kunsthistorisches Museum, da cui provengono da Venezia, ed erano in origine probabilmente la decorazione di una grande fontana costruita tra la tarda età augustea e la prima età tiberiana nel foro di Palestrina per celebrare localmente la nuova età dell'oro riportata, inaugurata dal regno di Augusto, o almeno era quello che Augusto amava far credere ai propri sudditi.
2: Grazie e complimenti per questo grande lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico del Colosseo. Noi abbiamo appena compiuto con uno dei curatori una sorta di visita guidata a questa bellissima mostra. Da lei vorrei una battuta sull'importanza sicuramente della mostra, ma anche sulla soddisfazione e l'importanza di farla in un luogo come questo.
1: Beh, un luogo come il Colosseo, che è uno dei più grandi attrattori turistici e culturali del mondo, una macchina complessa, quindi è un'operazione delicata, che vuol dire unire i flussi che sono di 3.200 persone l'ora, diciamo, ordinari di questo monumento, con quelli di una mostra. Quindi è una sfida piuttosto difficile da affrontare, però abbiamo coinvolto una squadra molto importante, a partire dai nostri funzionari e tutte le ditte che hanno lavorato, tutti i lavoratori che hanno fatto un lavoro in pochissimo tempo eccezionale, un veterano come Andrea Mandara che ha fatto questo bel allestimento, perché non è facile inserire più di 300 reperti, alcuni anche minuti, in un contesto monumentale caratterizzato da ampie misure, e quindi è una sfida che spero venga apprezzata anche dai tanti visitatori. Questo, ovviamente, il Colosseo è anche una vetrina. Questa mostra è un'operazione di alto valore scientifico, ma è anche un'operazione di diplomazia culturale. È evidente che per i nostri amici turchi, che hanno organizzato insieme a noi la mostra, questa è un'occasione, una vetrina per un pubblico, 15 milioni di persone vengono da tutto il mondo, e quindi è un modo anche per promuovere questo patrimonio, chiamiamolo condiviso, tra Troia e Roma. E anche se appunto non è facile poi organizzare i flussi all'interno di questo luogo.
0: E che effetto le fa aver portato Troia a Roma?
1: Ma io adesso poi dopo non vorrei sembrare esagerato, che il direttore Quilici si è montato la testa, ma diciamo, ribadire il concetto che i romani hanno queste nobili origini è sempre un'emozione molto intensa.
0: E ora siamo stati raggiunti da Rustem Aslan, che è uno dei curatori della mostra ed è soprattutto il direttore degli scavi del sito di Troia, quindi insomma è una emozione per noi conoscerla. Intanto le farò essenzialmente due domande. La prima è questa: la soddisfazione di aver portato Troia a Roma?
2: Çok mutlu oldum ben. Öncelikle şeyi söyleyeyim. 2022 yılında bir sergi vardı, Aeneas sergisi Roma'da. O zaman böyle bir sergi konuşuluyordu, planlanıyordu. Yani Troya'da çalışan, 40 yıldır çalışan birisi olarak kültürel, Troya ve Roma'nın kültürel bağları benim için çok önemliydi. Bu sergi büyük bir kültürel bir olay ve bir dönüm noktası. Çok çok mutluyum.
3: Sono molto felice, ovviamente questo era un progetto in realtà di cui si parlava già nel 2022, quando c'era stata una mostra su Enea, se ne parlava. Io ovviamente sono una delle persone che ci lavorano da tantissimi anni, io personalmente ci lavoro da 40 anni sugli scavi di Troia e su Troia, quindi per me ovviamente riuscire a unire queste due città e portare la nostra storia e le nostre leggende qua a Roma è un grandissimo piacere e soddisfazione.
0: Naturalmente non possiamo ripercorrere questi 40 anni di scavi, però quello che mi farebbe piacere sentire da lei, qual è lo stato attuale degli scavi e quali sono state le novità più eclatanti di questi anni?
2: Yaklaşık 10 yıldır ben kazı başkanlığı yapıyorum ama 40 yıldır işte öğrenci ve diğer görevlerle Troya'da çalıştım. Kazılar uluslararası bir ekiple devam ediyor. Özellikle Troya Savaşı dönemi olarak tanımladığımız son Tunç Çağı dönemiyle ilgili kazılarımızı yapıyoruz. Geçen sene çok önemli bir buluntu çıktı. Bizim Troya hazineleri olarak tanımladığımız Schliemann'ın 19. yüzyılda bulduğu hazinelerin benzer bir hazineyi geçen sene biz keşfettik ve Troya Müzesi'ne verdik ve orada sergilenecek. Çok önemli bir buluntu. Bu sene de çalışmalarımızı aynı şeyle amaçla devam ettireceğiz.
3: Io appunto, come vi dicevo, ci lavoro da 40 anni e da 10 sono il direttore degli scavi e soprattutto ci stiamo focalizzando sul periodo del bronzo tardo, quindi i ritrovamenti risalgono proprio a quel periodo che appunto è associato anche con la guerra di Troia. E l'anno scorso, ecco, una bella novità è l'anno scorso abbiamo trovato un tesoro molto simile appunto a quello che viene comunemente chiamato chiamato il tesoro di Troia, quello ritrovato da Schliemann. Ecco, abbiamo ritrovato un insieme, un ensemble di reperti molto simile a quello, l'abbiamo già consegnato al Museo di Troia e quindi ci stiamo preparando per l'esposizione. Questa è forse la novità più importante.
0: Grazie, come si dice grazie in turco?
3: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim, grazie.
3: Sono io a ringraziarvi, grazie.

0: Ed era questa dunque la mostra, una visita guidata alla mostra Troia e Roma, miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, a Roma, al Parco Archeologico del Colosseo, visitabile fino al 18 ottobre, una visita che la nostra Monica D'Onofrio ha compiuto assieme a Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Rustem Aslan, direttore degli scavi archeologici del sito Troia, e Alessio De Cristofaro, uno dei curatori. Ricordo che il montaggio, le scelte musicali di questa bella visita guidata di Monica D'Onofrio erano a cura di Vittoria Pastore. E adesso parliamo di un libro che possiamo sintetizzare in un certo senso, comunque iniziare a parlarne attraverso alcune domande. Esiste una o molte Sicilie? Esiste un mito stabile di quest'isola storica o i miti e i suoi esiti attraverso i decenni e i secoli sono in certa misura cangianti? Ed è possibile delineare una cartografia del Novecento siciliano lasciando un po' in disparte le parole degli scrittori, dei sociologi, dei saggisti, usando invece direttamente a piene mani il materiale dei fotografi che quella terra hanno osservato e restituito in forma di immagine fissata. È uscito da pochi giorni per le edizioni Giunti un libro che è stato prodotto dalla Fondazione Carlo Levi di Roma e che intende mettere a fuoco il complesso percorso storico, naturalmente anche gli esiti della fotografia siciliana del XX secolo. Lo ha scritto Monica Maffioli, storica dell'arte e della fotografia, che abbiamo con noi stasera a Radio 3 Suite per parlare di questa sua ultima fatica editoriale. Buonasera Monica Maffioli.
1: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E proprio agli ascoltatori voglio ricordare che Monica Maffioli è stata per lunghi anni curatrice degli archivi e delle collezioni museali della Fondazione Alinari, oltre che direttrice scientifica della stessa Fondazione per la Storia della Fotografia, che dal 2015 è vicepresidente della Società Italiana per lo Studio della Fotografia. Insomma, è una che se ne intende, ecco, diciamo così. Allora io le
1: Una vita
0: faccio.
1: con la fotografia.
0: Esattamente,
1: Sì.
0: dunque io le faccio i complimenti non soltanto per il suo lavoro in generale, ma per questo libro in particolare, che è davvero un libro bellissimo. Uno si aspetta da
1: La
0: un libro
1: ringrazio.
0: che parla di fotografia, si aspetta essenzialmente un catalogo di fotografie, ma questo c'è anche nel libro. Ma in realtà sono 400 pagine fittissime di una scrittura davvero straordinariamente chiara, anche molto invogliante rispetto ai temi che tratta, e poi naturalmente un repertorio straordinario di fotografie. Sono citati, io credo, decine se non centinaia di autori di fotografie, e poi appunto viene resa onore a questa parte del lavoro tutta la parte finale di queste 400 pagine, circa 80 dedicate agli apparati, dunque alle illustrazioni, al repertorio dei
1: Sì.
0: fotografi, una bellissima bibliografia e tante altre cose ancora. Dunque un libro che si fa leggere molto piacevolmente, forse l'unico, unicissimo, potrei dire, appunto che si potrebbe fare è sul carattere usato, perché un libro del genere meriterebbe una lettura più piana, che magari un carattere con le grazie, tipo un Garamond, un Bodoni o un Times avrebbero permesso, perché si legge proprio come un romanzo, ecco, questo voglio
1: Ecco,
0: dire.
1: sì, io non faccio la grafica e c'è un bravo grafico che ha lavorato, poi può piacere o non piacere, comunque è la scelta, è difficile mettere in sintonia perfetta l'idea che si fa un grafico nel realizzare un libro e secondo me ha realizzato molto bene,
0: Sì.
1: soprattutto per quanto riguarda la copertina, che non era facile in questo caso. Fare perché si può immaginare il grande dubbio di che cosa e quale foto e di chi poter mettere per invogliare da un lato a comprare questo libro, quindi che fosse una copertina di richiamo e dall'altro non fare torto a nessun fotografo. Quindi è stato veramente, io dicevo forse non ne mettiamo di fotografie, invece poi lui ha trovato la soluzione che sembra anche molto adatta a
0: Ecco,
1: questo
0: magari
1: punto.
0: partiamo proprio da qui, Monica Maffioli. Che
1: Sì.
0: fotografia c'è in copertina?
1: Dunque, in copertina appunto, la scelta è il grafico, quindi non c'è nessun'ombra di sospetto di parte. Ha scelto, e non a caso, secondo me, la fotografia di una delle poche donne artiste, fotografe, futuriste siciliane. È nata a Catania, si chiama Adele Gloria ed è stata una delle, diciamo, emergenze, delle scoperte all'interno di questa enorme ricerca. Due fotografe, secondo me, hanno segnato entrambe in maniera diversa il loro sguardo sulla Sicilia. In particolare, Adele Gloria è stata una donna che ha iniziato come artista pittrice, faceva parte della borghesia catanese degli anni 20. E poi dopo si è fatta trascinare volutamente all'interno, si è stata ammaliata dalla figura di Marinetti che frequentava spesso la Sicilia perché amava molto e corrispondeva all'idea di futurismo, l'Etna come macchina di fuoco, così come la ricordava lui, e quindi si recava spesso, e Messina soprattutto era la città che lui aveva denominato dopo il terremoto come la città futurista per eccellenza, dopo la distruzione, in questa visione drammatica, folle, e appunto con tutti gli accenti esasperati del futurismo di Marinetti, lui si recava molto volentieri in Sicilia e ha lì avuto una scuola che lo ha seguito considerevole, e tra cui c'era questa Adele Gloria che ha fatto della fotografia qualcosa di più di una cosa futurista. Lei ha esposto anche la mostra di Roma del futurismo negli anni 30, si è autorappresentata. Ora, il concetto della fotografia, soprattutto femminile, di autorappresentazione, nasce quindi molto presto e poi viene sviluppata soprattutto nel contemporaneo da tantissime donne fotografe. Il fatto che lei, avesse bisogno di mostrarsi, in immagini e in fotocollage come questi tre che abbiamo pubblicato, sono rare le sue immagini. Devo dire che nessuna di queste si trova in una collezione italiana, però hanno una forza straordinaria. Lei, come dire, deve vedersi, è un autoritratto quello che fa di lei, però scomposto nei suoi momenti più belli, probabilmente familiari, con la madre, con le amiche, tutti piccoli frammenti, fino a quella invece fotografia di sempre senza titolo, sopra le rocce come una divinità verso l'alto, lanciata verso l'alto. Tutto ciò poi finisce perché si sposa, va a Roma, sposa un giornalista romano e ne scompaiono completamente le sue tracce. Sarei molto curiosa abbiamo cercato molto gli eredi, non siamo riusciti a trovare niente, però il suo segno è un segno forte, quello che ha lasciato, se pensiamo a quante fotografe poi nel contemporaneo, dal 2000 in poi, hanno fatto della propria immagine il soggetto della fotografia, no? La rappresentazione della problematica femminile, eccetera,
0: Quindi
1: eccetera.
0: chissà se magari un domani non troveremo una valigia, come nel caso di Viva Maier, insomma, piena di fotografie di Adele Gloria, insomma.
1: Ma chi lo
0: Glielo
1: sa,
0: auguro.
1: certe volte succede,
0: Eh sì,
1: certe volte
0: a volte
1: succede.
0: accade,
1: Chi lo sa,
0: certo.
1: sì,
0: E
1: comunque una
0: dunque
1: bella storia.
0: è una bella storia, soprattutto un'immagine che mi sembra che consegni proprio l'anima di questo libro, perché in fondo è un po' un dire chi sono io, chi siamo noi, no? Sembra un po' la domanda che aleggia in questi quattro capitoli del libro, dove si raccontano le avventure della fotografia siciliana nel Novecento, partendo proprio dal barone Guglielmo e dai suoi ragazzi
1: Von
0: nudi.
1: Gloden, chiamiamolo, se no
0: Sì,
1: non
0: no.
1: tutti forse sanno chi è il barone
0: Eh
1: Guglielmo.
0: sì, una figura mitica perché è un nobile che è arrivato in Sicilia, poi è andato anche a Capri, ha fotografato giovinetti nudi in pose
1: Sì, io
0: classiche.
1: tendo un po' nel libro, se ho avuto modo di a leggere questa parte, tendo un po' a ridimensionare questa forma di attributo semplicemente di tipo erotico dato a questo a von Gröden. Altri fotografi, il cugino Plushoff, altri avevano veramente mercificato questo tipo di immagine,
0: certo.
1: Mentre la sua, che è primaria, nasce secondo me da una cultura e da un'atmosfera e da una conoscenza della assolutamente della cultura germanica, ovviamente dell'epoca, che vede anche la musica, vede anche i filosofi di quel momento, cercare una supremazia e un ritorno alla forma arcadica, come di purezza, di intimità e di rapporto con la natura e ciò che ci circonda come forma di nobiltà. Quindi di eroicità,
0: E però
1: non è
0: certamente,
1: solo sessualità.
0: no, no, certo,
1: Ecco.
0: questo è evidente anche perché Monica Maffioli, lei documenta anche le fotografie che Wilhelm von Gluden ha fatto degli esiti del terremoto del 1908, dunque
1: Certo,
0: un interesse anche sociologico, umano, molto profondo e un amore evidentemente molto forte per
1: sì.
0: questa terra.
1: Ah, beh, sì, è stato in tutti i modi penso, e sicuramente è stato il rapporto, non a caso è seppellito in Sicilia, voglio dire, a Taormina, e il punto per lui è stato proprio, ha creato una scuola taorminese di fotografia, un modo di vedere, è stato talmente ha influenzato così tanto poi tutti gli altri fotografi, vedi Kruppi, vedi D'Agata, insomma, quella che ormai tutti avevano assorbito il suo modo in maniera diversa, evidentemente, perché era semplicemente un recuperare certi aspetti, ma mancava quella potente cultura di von Gröden umanistica e anche semplicemente per tutte le persone che lo andavano a trovare, che lo frequentavano. Insomma, Taormina era von Gröden in quegli anni, cioè erano tutti stranieri, erano tutti attirati da questa figura così strana che viveva con la sorella, un nobile decaduto, ma che sapeva esprimere ancora così con forza, insomma, guarito dalle sue ferite, delle sue malattie, per motivo e ragione di essere andato a Taormina e poi diventato così l'emblema della stessa città, perché nelle guide di Taormina dell'epoca si cita, c'è un fotografo tedesco di grande importanza, eccetera, eccetera. Questo, se fosse stato semplicemente un problema, cioè malvisto, per le sue orientamenti sessuali, omosessuali, io non credo che sarebbe stato così facilmente tollerato, benché ci siano studiosi che a lungo abbiano detto che a Taormina non faceva nessun effetto, ma io ho dei dubbi su questo, insomma.
0: Ecco, Monica Mascioli, stiamo parlando naturalmente del suo bel libro Fotografi siciliani del Novecento, appena uscito per Giunti, e vorrei attaccarmi alla parola guide che lei ha appena pronunciato, perché forse le guide turistiche così umili, fruste, a cui siamo abituati, non gettiamo uno sguardo un po' anche così, così meramente interessato a quello che possono dare in termini così di fruizione immediata. In realtà credo che nella storia della fotografia siciliana abbiano avuto anche una rilevanza notevole nell'individuare un mondo e dare delle linee proprio di interpretazione su quello che la Sicilia è. È così?
1: Ma sì, devo dire che la mia ricerca è proprio per individuare i nomi dei fotografi a cavallo tra 800 e 900, quindi fino a piano piano a dipanare questo infinito reticolo di personalità che sono state attive in Sicilia, di cui non si sapeva niente. Sono partita dalle guide, cioè le guide dell'epoca incominciavano ad essere illustrate ed erano molte sulla Sicilia a partire dalla fine proprio dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, primo Novecento, perché la Sicilia era la regione sconosciuta ancora ai più dell'Italia unita, quindi pochissimi italiani sapevano e conoscevano una regione così lontana dai centri, diciamo, più industriali, tra virgolette. Comunque era una regione sconosciuta. Era il sud, era ancora immaginata come una propagine dell'Oriente, del Medio Oriente, e insomma, arrivare già fisicamente in Sicilia era complicato perché i trasporti erano molto ridotti e così via. I turisti erano più che gli italiani a frequentare la Sicilia all'epoca, e per questi turisti poi si creano anche delle iconografie apposite, no? Esaltazione, così come nelle guide venivano esaltati i monumenti, la natura, la bellezza dei posti, dei paesaggi, eccetera, così corrispondeva poi un'iconografia fotografica altrettanto monumentale, tra virgolette. E quando iniziano le prime guide fatte invece da autori siciliani, come per l'Italia Artistica, la collana di 75 volumi che viene edita regione per regione, chiamata l'Italia Artistica, 9 volumi tra il 1900 e il 1907 sono dedicati alla Sicilia. Non è un caso, proprio perché era la regione meno conosciuta. Quindi vengono affidati autori come Mauceri, come Giovanni Paternò Castello, cioè intellettuali locali, studiosi locali, grandi archeologi, eccetera, eccetera. E poi anche uno dei contributi più importanti è stato quello di De Roberto e di Federico De Roberto, e quindi una conoscenza della Sicilia attraverso la letteratura, quindi un modo di scrivere e di narrare la Sicilia estremamente legato al momento verista, diciamo, che stava vivendo la Sicilia. Questa è la letteratura siciliana, e De Roberto è anche un fotografo. Il suo primo volume, dedicato a Catania, usa solo fotografie di terzi. Invece, nel volume successivo, dedicato alla Sicilia sconosciuta, quindi a Randazzo e la valle dell'Alcantara, le fotografie sono in grandissima parte sue, il 90%. E questo incomincia questo binomio letteratura-fotografia, che già c'era stato in parte su Verga e Capuana, ma Verga fotografa non per scrivere, lui fotografa dopo che ha scritto, per ritrovare ciò che ha scritto. Capuana usa la fotografia più come ricerca sperimentale sulle sue idee di spiritismo, di ciò che non si vede, cioè è una ricerca diversa. De Roberto invece fotografa quello che racconta, ed è secondo me il più potente da questo punto di vista. E queste guide sono bellissime, e le sue immagini pure. Poi ci sono quelle dei due fratelli, Giovanni e Alberto Paternò Castello: uno scriveva e l'altro fotografava. Anche questa è una bella storia, nessuno li conosce, non li conosce la storia della fotografia. Però ora spero che qualcuno sia uscito dall'ombra, più che
0: Direi di
1: altro.
0: sì, anche perché poi, insomma, Monica Noscioli, questo è un libro importante perché raccoglie una molteplicità davvero straordinaria di sguardi che formano poi una cartografia complessa, no? Di quest'isola che veniva definita da un grande scrittore siciliano un'isola plurale, dunque un prisma
1: Certo.
0: così, di sguardi che crea un'immagine collettiva. Mi ha fatto pensare e fa pensare un po' questo repertorio fotografico, se lo prendiamo a se stesso, a sé stante, diciamo, all'Atlante Mnemosyne di Abi Warburg. Dunque la scommessa, in fondo anche l'ambizione che questo libro ha, di mostrare un aspetto, cioè mostrare una realtà complessa attraverso l'uso delle immagini, in questo caso dell'immagine fotografica.
1: Sì. Sì, l'immagine fotografica, cioè la cultura visiva, secondo me, che è poi quella del cinema, anche della fotografia del Novecento, oltre che della pittura e tutto il resto, ma diciamo in questo senso è diciamo determinante ed è non solo quella aulica, ma è anche quella minore, quella anche vernacolare. Tu pensi a quanti fotografi. Anche itineranti, cioè quelli che andavano di paese in paese per fotografare fare l'ultimo ritratto piuttosto che il ritratto di famiglia durante il periodo soprattutto in cui molti partivano e non si sapevano se tornavano da emigranti o meno. C'è una storia sociale, una storia antropologica che è fondamentale vista oggi di quanti simboli, di quante identità diverse poteva avere. Ci sono i fotografi amatoriali di famiglia che bellissime con quelle fotografie, non so, fatte da Iacono alle proprie domestiche, che rappresentano una realtà e un senso di identità siciliana straordinaria, insomma,
0: Beh,
1: difficilmente
0: anche
1: si trova. Sì,
0: l'attenzione al lavoro minorile nelle solfatare, ad esempio, che ha dato luogo poi a una serie di esperienze anche cinematografiche interessanti. Penso alla discesa di
1: sì.
0: Agrafa Floristella, no? Che nasce proprio,
1: Sì.
0: credo, da questa realtà fotografica che a un certo punto in Sicilia si è affermata, ha fatto vedere le vergogne, tra virgolette, che non dovevano essere mostrate prima.
1: Sì, poi però c'è il dopoguerra. Il dopoguerra è invece il momento in cui c'è la consapevolezza di una Sicilia che è devastata e che rimane indietro socialmente rispetto a tutto il resto dell'Italia e che va in qualche modo va rappresentata, va denunciata. La questione meridionale va vista e quindi ci sono le indagini dell'Urarcasas per le abitazioni malsane in Sicilia, uno dei drammi della Sicilia degli anni del dopoguerra, degli anni 50 e 60. C'era una quantità di popolazione che viveva in situazioni inimmaginabili in Sicilia e non c'era solo Dadino Dolci a fare questa battaglia, ma c'erano decine di assistenti sociali, di quello che è stato anche il movimento messo in moto dallo stesso Olivetti con l'Urarcasas, no? Che ha voluto per cercare di risanare interi paesi in cui era quasi impossibile dai racconti di alcuni, in alcuni racconti, alcuni anche fotodocumentari fatti dalla RAI subito dopo, nello stesso periodo, sul dopoguerra, in cui era quasi impossibile avvicinarsi per le malattie, il cattivo odore, lo stato dei bambini, cioè qualcosa che noi non possiamo neanche più immaginarci, ma che è documentato da questi assistenti sociali che mentre andavano, assegnavano quante case c'erano, in che condizioni, cioè, avevano la macchina fotografica in mano e fotografavano queste situazioni. Non erano grandi professionisti, ma c'era la realtà davanti ai loro occhi. E
0: Esattamente.
1: loro,
0: E
1: questo è
0: loro questo
1: importante.
0: facevano, erano la cinghia di trasmissione, no? Con il resto della
1: Certo.
0: popolazione, anche con un'Italia che
1: Certo.
0: stava, insomma, che stava anche cambiando, naturalmente.
1: Sì,
0: Ecco,
1: ci è voluto un po', ma
0: l'ultima.
1: insomma.
0: Eh sì, dunque l'ultima domanda che vorrei farla riguarda il tema del cliché, perché naturalmente ogni periodo ha il suo, dunque la Sicilia stessa ha moltissimi cliché e la fotografia sembra fatta apposta per, in un certo senso, nella società di massa, dare così un'indicazione e far prevalere un cliché sugli altri. E nel caso della Sicilia a noi contemporanea, al nostro presente, sembrerebbe che la Sicilia, da un punto di vista fotografico, sia rappresentata unicamente da Letizia Battaglia e Ferdinando Scianna, dunque da due grandissimi fotografi, ma naturalmente c'è molto altro. Dunque, un presente credo anche più variegato e anche un mondo di immagini che mi sembra che questo libro voglia restituire, cioè non fermarsi a ciò che tutti pensano sia la rappresentazione di un luogo così complicato, no? E così
1: No,
0: stratificato.
1: infatti, cioè, grandi nomi, i grandi maestri della fotografia considerati appunto dalle tutte le storie della fotografia contemporanea, dalle quantità di mostre che vengono dedicate a queste figure, Letizia Battaglia, appunto Ferdinando Scianna, poi ci sarebbe Sellerio, che è il padre di tutte queste figure,
0: Certo.
1: secondo me, perché insomma, ha avuto un ruolo fondamentale nel creare una nuova visione della Sicilia, un'altra visione della Sicilia. Ma poi ci sono decine di altri fotografi che non hanno avuto così la stessa celebrazione, ma che danno nel loro insieme una visione anche molto diversa della Sicilia, quella Sicilia della denuncia degli architetti, fotografi degli anni Ottanta, che cercavano di dimostrare come già la costa, tutto l'abusivismo e l'edilizia forsennata sulle coste, nelle città, fosse un grave scempio che si stava compiendo. Dall'altro lato, però, c'è la poesia delle fotografie di Giovanni Chiaromonte, che ancora rappresentano una Sicilia molto poetica, spirituale, con il bisogno di testimoniare quanto valore c'è in quella terra, in quei contrasti a gela tra la trivella sul fondo, che si vede sul fondo di una sua fotografia, e in primo piano invece un campo di carciofi, no? Cioè, c'è questa volontà di far ritornare anche a galla quella che è una forte cultura, tradizione positiva da tutti i punti di vista. Chiaromonte fa parte dei grandi nomi, ora che abbiamo citato, della fotografia contemporanea, ma ce ne sono tantissimi altri. Se si parla di persone di una generazione, della mia generazione, che hanno dato molto a una nuova visione della Sicilia. Secondo me, però, questa è alla fine la mia conclusione, dopo aver visto tantissime fotografie, lo sguardo siciliano è uno sguardo che ha comunque sempre un comune denominatore, che è una certa, cioè una specie di malinconia che attraversa tutte queste fotografie. Non so, c'è un'austerità, una grande volontà di resilienza e di dimostrare la propria indipendenza, la propria unicità, però c'è anche contemporaneamente questa forma di sentirsi lontani. Non so, c'è questa continua necessità di malinconica in tutti questi fotografi. Poi questo è il Novecento, poi il Novecento ha vissuto anche dei momenti complicati, appunto in Sicilia, no? Quindi testimoniati dalle guerre di sangue. Il sentirsi però diversi, questo rimane,
0: Eh
1: secondo me,
0: sì,
1: un po'.
0: un sentimento isolano molto autentico.
1: Sì,
0: Dunque,
1: e si vede anche in chi sta
0: grazie.
1: fuori, che poi vuol tornare.
0: Sì, io voglio davvero ringraziare Monica Mascioli per averci regalato questo Fotografi siciliani del Novecento che esce per giunti da pochissimi giorni in libreria. Davvero un libro che merita un acquisto. Facciamo consigli per lo shopping. Con 35 € vi portate a casa non soltanto la Sicilia, ma 100 anni di Sicilia. Dunque è un affare, è davvero un grande libro. Io la ringrazio di essere stata ospite
1: Ma
0: qui a Radio
1: figuriamoci,
0: Classic.
1: la ringrazio di queste parole di apprezzamento,
0: Allora,
1: è stato un piacere.
0: buonasera a lei.

da un'isola piccola a un'isola immensa, un intero continente, dalla Sicilia all'Australia. Monica Maffioli, con cui abbiamo appena finito di parlare di un libro dedicato ai fotografi siciliani del Novecento, ci parlava di malinconia a proposito della tonalità che prendono molte delle fotografie raccolte in questo volume e mostrano uno sguardo, è una lente privilegiata nello sguardo sulla Sicilia di tanti fotografi. Ebbene, c'è molta malinconia anche nella musica di questo grande compositore australiano, Peter Sculthorpe, una delle voci più interessanti del Novecento musicale australiano, nato nel 1929, ha dedicato tutta la sua vita a raccogliere canti aborigeni, a trasformarli in musiche, molto spesso per pianoforte, ma anche per orchestra, venate di una malinconia, come in questo Gilile che abbiamo appena ascoltato, ancora una volta dal pianoforte di Elena Riu, che in questi 2 giorni ci ha accompagnato qui a Radio 3 Suite con la sua segna, come in questo Gilile che abbiamo appena ascoltato, ancora una volta dal pianoforte di Elena Riu, che in questi 2 giorni ci ha accompagnato qui a Radio 3 Suite con la sua sensibilità pianistica.

0: siamo all'ultimo appuntamento della serata, ovvero con il secondo cartellone musicale che noi d'estate chiamiamo Festival dei Festival, questa volta a cura di Valerio Corzani. È uno spazio che naturalmente ci offre ai nostri ascoltatori l'occasione per un ennesimo incontro con la musica jazz contemporanea attraverso un concerto che ha visto protagonista a luglio dello scorso anno un bravissimo e celebre sassofonista, Scott Robinson, in questo caso accompagnato dal Matyáš Bárta Trio, in uno degli eventi del Intone Jazz Festival, che, come sanno gli appassionati di questo genere musicale, si tiene in Austria d'estate, e ce ne parla appunto Valerio Corzani.
1: Sì, bentrovati anche da me. Oggi ci proiettiamo nell'estate austriaca, in particolare all'Open Air Stage di Diersbach, un comune austriaco di 2000 abitanti, 1600 anzi, nel distretto di Schärding, nell'Alta Austria. Vi si celebra da molti anni un festival intitolato Intone Jazz Festival, che quel pomeriggio prevedeva l'esibizione di un trio, il Matyáš Bárta Trio, con ospite Scott Robinson. Matyáš Bárta è parte integrante della scena jazz mainstream austriaca da diversi anni. È un pianista ungherese, 33enne, che ha iniziato il suo percorso musicale all'età di 8 anni nella sua città natale, Szentendre, in Ungheria, appunto. Dopo essersi diplomato al liceo a Budapest, ha proseguito la sua formazione musicale con Olaf Poulsen presso il Jazz Institute delle Università di Musica di Graz. Bárta vive a Vienna e dal 2015 ha tenuto concerti con molte star del jazz come Sheila Jordan e Kenny Washington. Il 19 luglio 2025 si è esibito giusto appunto con il suo trio, composto dal contrabbassista americano Danny Zimmern e dal batterista austriaco Christian Salfellner, sul palco all'aperto del festival Intone, con la partecipazione, dicevamo, del polistrumentista statunitense Scott Robinson. A Diersbach ha suonato sassofono tenore, l'ospite, tromba e taragot, uno strumento a fiato comunemente usato nella musica popolare ungherese, un omaggio anche al suo partner di questo concerto, Matyáš Bárta. Su questo palco all'aperto hanno eseguito un programma che spaziava dalle composizioni dello stesso Scott Robinson alle canzoni di Cole Porter, Sidney Bechet, Barton Lane, altri brani, alcuni standard. Insomma, un programma abbastanza rassicurante, ma suonato molto bene. Di Scott Robinson cosa possiamo aggiungere? Sicuramente è uno degli strumentisti più versatili dei nostri tempi. Si è esibito come sassofonista tenore con Chet Baker, come trombettista anche nel quintetto di Lionel Hampton, come clarinettista contralto nel quartetto di clarinetti di Paquito de Rivera e come sassofonista basso con la New York City Opera. Dunque capite bene che c'è in questo musicista una grande versatilità, davvero difficilmente paragonabile ad altri musicisti della sua generazione. Questo eclettismo appunto l'ha portato anche ad impugnare in questo set uno strumento folk ungherese, il taragot, e ad attraversare appunto con un repertorio che attinge dal punto di vista stilistico sicuramente al jazz mainstream, con elementi di bebop e qualche traccia di West Coast jazz, ad infiammare, dicevamo, un pomeriggio austriaco in uno scenario piuttosto bucolico, quello dell'Intone Festival. Buon ascolto.

Ed era questo il concerto di Scott Robinson assieme al Dumatias Barta Trio, con Scott Robinson, sax tenore, tromba e tarogato, Matthias Barta al pianoforte, Danny Zimmern al contrabbasso e alla batteria Christian Salfern. Era dunque questo l'ultimo appuntamento con i nostri spazi del Festival del Festival, in questo caso con la cura di Valerio Corzani. Noi chiudiamo questo secondo appuntamento importante musicale.

E però rimane ancora qualche minuto da dedicare alla musica. Un saluto al jazz, anche ai nostri ascoltatori amanti dei bei suoni, strada del pianoforte di Keith Jarrett per un grande classico della musica tradizionale americana, Shenandoah, da un album del 1999 intitolato The Melody at Night with You.

sontuosa interpretazione di Shenandoah Keith Jarrett al pianoforte per un album indimenticabile nel 1999, uscito dopo un lungo e doloroso silenzio durato anni, e così che ci restituisce davvero la grandezza del pianoforte di Keith Jarrett, la sua figura di grande interprete, di grande autore, ma soprattutto in questo caso di grande interprete per quest'album che si intitolava The Melody at Night with You. E alle 23:57 minuti siamo davvero ormai verso la conclusione di Radio 3 Suite, che vi ricordo è un programma curato da Bruno Ruffolo e realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Dunque ringrazio il nostro regista Valerio Giannetti, ancora Riccardo Bruno e Danilo Solidani con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica, e l'appuntamento con Radio 3 Suite, lo sapete, per domani sera. Naturalmente da domani i nostri ascoltatori troveranno al microfono Alessandro De Rosa. Per il momento, per questa sera, davvero tutto. Un saluto ai nostri ascoltatori da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Una buona notte a tutti voi.

Tafese Tesfaye, lo abbiamo ascoltato alla voce e alla beghena, uno strumento davvero imponente per grandezza e anche per storia. È uno strumento sacro della Chiesa ortodossa etiope, una lira a 10 corde che può raggiungere misure notevoli. La tradizione vuole che sia stata consegnata al re David direttamente da Dio e poi portata in Etiopia da Menelik I. E mentre la liturgia cantata della Chiesa ortodossa etiope viene accompagnata esclusivamente da strumenti a percussioni, la beghena, con il suo curioso suono lievemente distorto, quasi un ronzio ottenuto con delle fettucce di pelle che vengono applicate alle corde. La beghena è l'unico strumento musicale melodico dedicato a un ruolo strettamente spirituale e religioso, suonata da uomini e donne e devoti che lo usano per accompagnare il loro canto. A questo strumento è dedicata la raccolta intitolata The World is but a Place of Survival, Beghena Songs from Ethiopia, una ristampa che è stata proposta dall'etichetta Death is not the End quest'estate, il 3 luglio del 2025, e che ci porta invece a una novità, quella condivisa dal duo Cocagna e da Pierre Desprats.

Le Cocagna, vocaliste e suonatrici di tamburo di corde, anche questo è uno strumento curioso, proprio come la Beghena etiope. Si tratta di una specie di cetra percussione a cui viene abbinato anche uno strumento a fiato da suonare con una mano sola, che funge da bordone. In italiano questo strumento è detto anche buttafuoco. Il tamburo a corde si è sviluppato e diffuso a partire dal Medioevo in Europa, ma si è poi quasi estinto, rimanendo appannaggio pressoché esclusivo della musica occitana, quella che suonano le Cocagna, il duo formato da Lisa Frais e Caroline Dufaux. Per loro la tradizione popolare è qualcosa però di malleabile, di vivo, uno spazio politico nella misura in cui ci si riappropria del bene comune e lo si condivide. Il duo Cocagna ha realizzato insieme al compositore Pierre Desprats la colonna sonora per Serpente, il cortometraggio del regista Félix Imbert, pubblicata da Le Disc Bongo Joe. Vi abbiamo proposto un primo ascolto da questo lavoro e ve ne proponiamo un altro.

La colonna sonora del cortometraggio Serpente del regista Félix Imbert, firmata dal duo Cocagna insieme a Pierre Desprats, e dalla quale abbiamo ascoltato un brano intitolato Se Yeu Sabiai Volar. E le due musiciste, Lila Frais e Caroline Dufaux, cantano in occitano in questo lavoro realizzato a sei mani e cominciato con la sperimentazione in studio di parti vocali, melodie, improvvisazioni con strumenti vari, e solo successivamente ancorato alle voci del duo Cocagna. Abbiamo detto prima dell'idea del riappropriarsi delle tradizioni popolari come gestione di uno spazio politico di autodeterminazione, una dimensione politica con un effetto forse più simbolico che pratico, ma può darsi che non siamo troppo lontani da quanto stiamo per ascoltare come idea, ovvero l'incontro tra il Nakibembe Imbert Group e Naoyuki Uchida, ovvero tra una antica tradizione musicale dell'Uganda e le manipolazioni live del dubmaster giapponese. Il tutto è stato pubblicato su disco da Nyege Nyege Tapes, il disco si intitola Phantom Keys e questo lungo brano eseguito dal vivo è Mudondo.

Mudondo, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, tratto dal disco Phantom Keys, e laddove i tasti sono quelli dell'Ember, lo xilofono oversize suonato dagli 8 musicisti del Nakibembe Ember Group contemporaneamente, tasti che hanno una componente fantasma proprio attraverso il trattamento di manipolazione live a cura di Naoyuki Uchida. E ora torniamo in Etiopia con il 32esimo capitolo della celebre serie Ethiopique, una serie che a partire dal 97 ha fatto conoscere nel mondo la scena etiope degli anni d'oro del cosiddetto etiogese. Non solo, questo Ethiopique numero 32, pubblicato in vinile dall'etichetta Heavenly Sweetness, ci racconta un personaggio chiave nello sviluppo della musica nata dall'incontro tra Etiopia e Stati Uniti, ovvero Nerses Nalbandian, di famiglia armenia. Si era trasferito in Etiopia nel 1938, compositore, arrangiatore, accordatore, maestro di coro e soprattutto ottimo insegnante, ed è lui che, secondo quanto ricostruito nelle note di copertina di questo disco, mise le basi per la musica che animò la Swinging Addis. Noi ascoltiamo la sua musica così come è stata reinterpretata dall'orchestra americana Either Orchestra in un brano intitolato Kelemewa.

La Either Orchestra di Russ Gershon alle prese con il repertorio che fu del capo orchestra etiope Nerses Nalbandian, armeno di origine ma etiope di adozione. Si tratta del 32esimo volume della collana Ethiopique, che raccoglie una serie di registrazioni live dell'orchestra, a partire da quella registrata al National Theatre of Ethiopia ad Addis Abeba a maggio del 2011. E in questo disco, dal quale abbiamo ascoltato un brano intitolato Kelemewa, uno dei pochi brani registrati in vita da Nerses Nalbandian. E prima di ascoltare insieme un altro brano tratto da questo stesso disco, vi ricordiamo che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, che trovate scalette e lanci delle singole puntate sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3, mentre per ascoltare e riascoltare Battiti, così come tutta Radio Rai, potete utilizzare la piattaforma app e web Rai Play Sound.

La Iver Orchestra rilegge il repertorio di Nerses Nalbandian. Il brano era Amara Rumba. Anche in Etiopia, come in altre parti dell'Africa subsahariana, la musica latina è penetrata con successo già nei primi decenni del Novecento, ma ovviamente era in parte un ritorno a casa, visto che le musiche di area caraibica nascono in buona parte dalla eredità africana degli schiavi deportati. E ora, nella notte di battiti, entriamo con forza nel mondo della musica afro-latina. Tra bugalù, timba, son, soul cubano e funk latino, sono queste più o meno le coordinate sonore del gruppo El Combo Batanga, una band di 9 elementi con una serie di ospiti aggiunti, che a 5 anni dal debutto tornano in forze per un disco intitolato Spanish Dogs.

Il combo Batanga, pubblicato in digitale pochi giorni fa, questo nuovo disco Spanish Dogs su LP uscirà a fine gennaio per l'etichetta Ubiquiti. Il combo Batanga è un gruppo di Madrid con diversi componenti della band che hanno accompagnato il mitico Joe Batan nel suo tour europeo del 2018. Il loro primo disco uscì nell'era della pandemia, intitolato Who Cares? E ora, 5 anni da quel primo disco, arriva questo secondo lavoro, sempre realizzato con la produzione di Tuco Salamanca, registrato in meno di 3 giorni con un approccio live dopo tanta scrittura e tante prove. Si intitola Spanish Dogs e quello che ascoltiamo è la title track.

0: Ha un titolo molto crudo, diretto, che non passa inosservato: l'ultimo album di Patrick Shiroishi, multistrumentista di origini giapponesi ma naturalizzato americano con base a Los Angeles, attivo da parecchi anni nell'ambito del free jazz, della sperimentazione, dell'avant rock, con la partecipazione a vari ensemble, con varie collaborazioni e poi anche diversi album da solista. Forgetting is Violent, Dimenticare è violento, è il titolo del suo recente album pubblicato dall'etichetta American Dreams, un lavoro che amplia ulteriormente la sua tavolozza sonora ma anche quella dei riferimenti extra musicali della sua produzione, con cui da tempo affronta il tema del razzismo contro i giapponesi americani e su questo lavoro anche del colonialismo. Un album che considera il razzismo nella sua interezza, nella sua attualità ma anche nelle sue radici storiche, con tanti riferimenti alla sua esperienza personale, ai suoi antenati, alla sua famiglia. Un disco che materializza l'importanza della condivisione, dell'apertura verso gli altri, accogliendo per la prima volta tantissime collaborazioni. In genere sui suoi lavori da solista era più o meno lui a suonare tutti gli strumenti. Su questo lavoro invece troviamo tanti musicisti, citiamo letteralmente le note dell'album: un modo per sollevarci e sentirci meno soli in questi tempi così tristi e crudeli. Shiroishi qui è a sassofono, field recording ed effetti. Ad affiancarlo ci sono musicisti che arrivano dalla scena rock anche più scura e sperimentale contemporanea: Aaron Turner, già con Sumac e Isis, Gemma Thompson delle Savages, Faith Colocha dei Mammifer, Otaioni, Matt Ball dei Big Brave. Un lavoro, Forgetting is Violent, che musicalmente spazia parecchio dal free jazz al post rock all'elettronica sperimentale, passando sempre attraverso l'improvvisazione. Il brano che abbiamo ascoltato poco fa era Mountains That Take Wing, in cui alla fine si sente in lontananza proprio la voce di Patrick Shiroishi. Ve ne proponiamo un altro in cui in questo caso invece sentiamo la voce di una zia attivista di Shiroishi, che racconta della sua prima esperienza in cui ha subito una forma di razzismo. Il brano si intitola What Does Anyone Want But To Feel A Little More Free.
1: The world equals wilderness equals darkness equals death. Not even the nuclear technicians of Alamogordo's factors light updated to our own day were more alienated from themselves and their surroundings.
2: Seven unhappy sojourners in a world of woes and wants. The saints could not conceive of themselves.

Il nostro progetto sostiene che la musica libera abbia un carattere aspirazionale, libera l'esecutore e, così facendo, immagina un domani in cui a tutti gli individui siano garantite libertà e uguaglianza. La musica libera può suonare dissonante, intensa e travolgente, ma è anche piena di passione, complessità e amore. Il chitarrista filippino-americano Carl Evangelista introduce con queste parole il suo recente album intitolato Bouquet, una visione che ci sembra tutto sommato affine a quella di Patrick Shiroishi, dove la libertà musicale, l'improvvisazione e il free jazz seguono un binario parallelo rispetto a un senso di condivisione, di uguaglianza, che è quello urgente, necessario del nostro presente, della quotidianità, del reale. Abbiamo ascoltato quindi in sequenza due tracce, prima Patrick Shiroishi con What Does Anyone Want But To Feel A Little More Free, brano tratto da Forgetting Is Violent, il più recente album di Patrick Shiroishi. Subito dopo siamo passati senza pause al brano Midas dall'album Bouquet, parola quest'ultima che significa domani in una delle lingue parlate proprio nelle Filippine. Bouquet è uscito nel corso dell'estate per la newyorkese 577 Records a nome Carl Evangelistas Apura, ovvero il quintetto guidato dal chitarrista filippino che su questo brano era anche alla voce. Lo ascoltiamo ancora con un'altra traccia, Ghost Captain.

0: They say this is no good. They say it's hate music, man. I'm telling you, it's like I took a stand.
1: It's like I took a stand.
0: I'm telling you, it's like I took a stand.
1: Like I took a stand.
0: And what's the source? And can you give? And how long you can? And as true as I'm a Harris Stan, I'll give you some Athena. You can tell them what they missed, cause if they caught us, they'd have seen us. You can tell them what they missed, cause if they caught us, they'd have seen us.
2: Carlo Evangelista alla chitarra e alla voce, Lewis Jordan al sax alto, Francis Wong al sax tenore, Ray Scampavia all'elettronica e alle tastiere, Lisa Mezzacappa al basso. Quello che abbiamo appena ascoltato era il Carlo Evangelistas Apuro, ovvero il quintetto guidato dal chitarrista filippino, qui accompagnato da uno special guest alla batteria, ovvero Andrew Cyril. Il pezzo era Captain, tratto da Buca, album recentemente pubblicato dalla formazione per la newyorkese 577 Records. E il concetto di libertà e condivisione dentro e fuori la musica ci porta a un'altra recente pubblicazione che avevamo già ascoltato qualche settimana fa, ma su cui torniamo con molto piacere, l'album intitolato Convergence del progetto Earth Sounds Now, ovvero un collettivo composto da diciamo diversi artisti, il musicista e attivista Stefan Christoph, il batterista compositore sudafricano Asher Gamese, il produttore e musicista Nicolas Jarr, la pianista e compositrice Bushra Kaichki e la scrittrice, poetessa e performer Kaye Kellogg, tutti artisti che arrivano da luoghi geografici diversi. Per 13 mesi il quintetto si è incontrato online da luoghi differenti per condividere suoni, letture, scritti, disegni, dando quindi vita a un progetto che è proprio il frutto e l'espressione di una collaborazione, di un processo collaborativo. Convergence è quindi un disco dalla genesi particolare, soprattutto perché non nasce soltanto da esperimenti musicali, ma anche da field recording, da suggestioni nate attraverso le poesie e i dipinti. Un lavoro in cui viene soprattutto messa in risalto l'importanza dell'ascolto reciproco. Ci spostiamo quindi in un territorio un po' più affine alla sperimentazione elettronica e all'avanguardia, una sorta di libreria sonora che poi è stata trasformata in disco vero e proprio da Nicolas Jarr e pubblicata dalla sua etichetta Other People. Torniamo questa notte a battiti quindi ad ascoltare il progetto Earth Sounds Now con la traccia numero 8 da Convergence.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Wilhelm Friedemann Bach, tre corali per organo. Christe, der du bist Tag und Licht. Jesu meine Freude. Wir danken dir, Herr Jesu Christ. Organista Riccardo Doni.

0: di Wilhelm Friedemann Bach avete ascoltato?
1: Musica tradizionale su testo di Thomas Moore, The Last Rose of Summer. Stefano Cardi chitarra e Laura Polimeno voce.

0: Abbiamo ascoltato The Last Rose of Summer, musica tradizionale su testo di Thomas Moore, nell'esecuzione di Stefano Cardi, chitarra, e Laura Polimeno, voce.
1: Luigi Boccherini, quartetto mi bemolle maggiore per archi, opera 8, numero 3. Largo, allegro, tempo di minuetto. Quartetto d'archi di Venezia. Andrea Vio e Alberto Battiston, violini. Luca Morassutti, viola. Angelo Zanin, violoncello.

0: Di Luigi Boccherini avete ascoltato Quartetto in Mi bemolle maggiore per archi, opera 8, numero 3. Quartetto d'archi di Venezia. Andrea Vio e Alberto Battiston, violini. Luca Morassutti, viola. Angelo Zanin, violoncello.
1: Georg Philipp Telemann, sonata prima in re maggiore per traverso e violino. Dolce, allegro, largo, vivace. Matteo Gemolo, traverso. Patrizio Germone, violino.